0: 100 000 avec Quintin, un ensemble féminin qui a sorti récemment son premier album de création.
1: Ici RCFM.
2: Bienvenue chez vous.
0: Et on poursuit notre balade dans la pieve de l'Empugnani, direction Silvaretsch, où ce matin, l'occasion de la fête de Santa Ustina, célébrée chaque année le 28 août au village.
2: RCFM et Campa Cui.
0: Ogni 28 d'agosto è Santa Ustina in Silvaretsch, una festa che adunisce tutti i paesani del circondo, come ci spiega Angio Pietrucci, originario di Ubaese.
3: La tradizione di Santa Ustina qui ricorda assai, assai lontano, perché a 10 anni come abbiamo, dal 18 secolo. Era il primo raduno qui in Santa Ustina, a 10 anni avanti, in Santa Maria, che è una casalta. Dunque si va a vista di Silvaretsch, non c'era ancora chiesa a un paese, la vista patronale di Silvaretsch, Sant'Agostino. Dunque, se è mente nuda, i pugni, Padre Pizzo.
0: Ogni anno c'è a messa e a processione.
3: Comunque, a processione, in giro a chiesa, c'è a messa cantata. Un metodo, la tradizione si è spinta appena, non c'era più cantatori. Abbiamo sempre continuato a fare messa tutti in tutto agosto, a 11 ore. E dopo, mi ha inteso, c'è un aperitivo, l'abbiamo appena visto. All'epoca non era mica la stessa affare, perché avevo tanto c'era i preti in ogni paese, qui erano i preti, e cominciavano a fare novena in Sant'Agostino, nove giorni avanti, tutte le sere, e dopo partivano, qui erano in Sant'Agostino, partivano in processione dalla chiesa di Silvaretsch, no? E venivano a fare a messa qui a Sant'Agostino, e stavano fino a 2 ore, 3 ore, dovevamo un coppettino, mangiare qualcosa, così non andavano a mangiare.
0: A messa è cantata da Gonturia di Gappelle di Abievi d'Empugnani, che adunisce cantatori di Silvaretsch, a Casalta e Ubiano, ma di noi d'altri paesi.
3: Abbiamo cominciato in 2008, abbiamo sempre messe qui, e non c'era mai maniera di cantatori, quando c'erano mica disponibili, abbiamo avuto la messa cantata. In 2008 abbiamo deciso, eravamo 5 o 6 cosette. Abbiamo deciso di fare l'amperia per animare le nostre
0: mestre. Mantenere viva questa tradizione di Sant'Agostino e trasmettere ai più giovani sue speranze d'Angio Pietrucci e di tutti per l'anno a venire.

0: Paul McCartney en Terre FM et à ses tours, et Ménoulier et Géo, Radier et Droit, Inostri, Zidelou, Chicou, Marie-Hélène Ferrandini, Kinebinsi.
1: Ici RCFM.
2: Oggi Anna Aurelia vi presenta un artista italiano da ascoltare e Matteo ci spiega perché la musica gli piace troppo.
3: L'ascoltiamo anche in vittura, c'è una musica che mi piace assai di italiano. Quanta ora si chiama Adriano Celentano e canta piena di canzoni ed è troppo. Mi piace guardarlo e di ben perché è lui canta e noi ripetiamo gli stessi da. E ha fatto un giorno, ha fatto una canzone, non aveva mica parole. Era per Musas e c'è una canzone in due. Come ci ha contato il pubblico, come gli piaceva. C'è il miglior che cantava con lui e dopo si è arrestato e il pubblico ha lasciato contare il pubblico. Infatti, va, conta, lascia parlare il pubblico e dopo ribia e dopo il pubblico si arresta e dopo canta.
4: Perché ti ribosa o de urte ti mette in piena forma.
2: Ci sono di noi i nostri giucetti. Maddalena vi parla di la sua attività preferita e mai Bulia canta appena per voi oggi.
5: Mi piace perché fa di rimorre. Vengo a cantare in piedi a Ghialing. Dopo una ha già fatto un spettacolo in fidanzato. Si va a fare troppo. È l'unica di chitarra. Canta.
0: Kinebinsi, Nanterre, Chef, Mévi, Estelle, Ognor, Noukou, Marie-Elisabeth Ferrandini.

0: C'est quoi ça?
1: Oh, c'est rien, c'est mon mec qui montre notre nouveau dressing à ses potes.
0: Et ça, c'était le compartiment spécial casquette.
2: Faites de la place pour ce qui compte. Jusqu'au 22 septembre, profitez d'au moins 15% sur votre dressing des 250 euros d'achat de rangements packs et compléments avec la carte gratuite IKEA Family. Voir conditions sur ikea.fr.
3: Ringraza Bel Segunoï, auteur aimé, Zonanter CFM, et Beredroem ou Roland per Unudizial, et si Principia go a greve et dispingi vogue.
4: Una greve nationale et Principia da Merti et sino au manco ou inti d'ottobre et sostan qui i nostri spingi vogue dopo una stagione assai dura, un calamica, un movimento qui on a nisuna conseguenze, contunque, non t'ai su corsi postu qui so possibile requisizioni, c'è stato Merti una prima riunione con il governo o il ministero dell'interno, ma i sindacati ne sono sortiti proprio di luxo, Patrick Vinciguerra.
5: Proprio di luxo, stomagati, d'altronde uno dei rappresentanti dell'intersindicale Prevan, né Gaser né Cresce a Zarga, e dopo questa riunione non può essere peggio. I primi capitoli di un progetto di legge di governo per modernizzare la sicurezza civile, un anno mica convinto, manco stampa, accertano i sindacati che le biodo senza mesi che le so chiacchiere, un sintimo spertuto in noi, in due spegni voghi sono associati a mossa nazionale, palesano anche lì la senza di risposta e sopprimere all'urgenza della situazione. Diventano di noi sindacati rivendicazioni più specifiche, locali, come la possibilità d'estate di poter decidere dell'uso dei mezzi aerei sopra luogo, come sapendo che di luglio era nata una polemica tra il servizio incendio Cismontinco e lo Stato concernendo i Canadair.
4: E vi ritroveremo, Patrick, dopo un notiziale di mezz'ora per un'emissione di redazione trattando di Stazerga di spingi voghi, ma di no, di sta stagione di voghi mercato assisa da condizioni estreme. Iacinto Vanni, presidente di USIS di Cismonte, o denante colonnello Thierry Nouti, anche lo USIS di Cismonte, o colonnello Jean-Baptiste Vallée di USIS di Pomonte, saranno in nostri invita di emissione da sente a mezz'ora e 7 minuti di Nanta RCFM.
3: E in questa emissione, Roland, se parlerà forse di no, di Ziki, a chi fa gregge o risico per i voghi.
4: E giusto appunto in contesta Ziki a Christophe l'alerta rinforzata è mantenuta in un mezz'ora di Abiaia orientale malgrado le restrizioni d'acqua ferma gridiga situazione sodora di bogu i primi effetti positivi e tre ridenude un so più proviste che 2,5 milioni di metri cubi d'acqua vale a di 12% di riempimento un livello vicino a quello di 2003 l'ufficio idraulico avvisa chi è condizione di irrigazione si può riano guasta in furia se un calla nuova consumazione deve essere organizzata una nuova riunione sti boghi orni cu e vigliere agricole.
3: Altra alerta rinforzata è la di imbalorama e per l'acqua buttabile in erudione di Isolinzar e di Uspelunca Diamone.
4: L'8 di settembre lo scagno di risorse geologiche e miniere o BRGM ha rilevato che l'erano sotto normale 68% di evalde di Gorsica dopo ai capitani i vortigalori e cu corsi d'acqua o più basso e una forte consumazione di no e in EU spelonca gli amone certi paesi si ne esortano meglio che d'altri esempio in Morsucuso mere François Paoli.
6: No, siamo mica in mancanza d'acqua, l'acqua c'è, malauguratamente si perde a 60% in canalizzazione e dunque ci arriva a tutto il reso per poter avere l'acqua normalmente.
7: Per voi, la differenza che c'è tra i paesi un solo gli stessi, benché voi siete tutti in allerta rinforzata?
6: Ben, sicuramente che no, in bord di mare e montagna l'acqua è un bene mica di cui stesso loro. Allora forse per me c'è una differenza tra i paesi.
7: Non capite mica questa misura qui di abbreviatura?
6: No, allora non capisco mica, ma bon, dall'altra parte non mi rendi amico. Così la gente è so più un presonembri. L'acqua è un amico, un orno, le vitture, beh, stanno brutte, non facciamo nulla, e le piscine, voilà, esattamente, non siamo più amico. Ma per noi, di noi, è l'acqua tutta l'istativa.
4: Un'intervista di Paolo Antone Squarcini di Betoise che a Gorsica beneficerà di un inviluppo di 1,3 milioni di euro e questa per aiutare l'agricoltore più colpiti, in particolare in dell'Aleo e l'Urtulim da rivornicesi in forraggi, piantine e sumente, un aiuto che si iscrive in un piano nazionale quasi agricoltura, clima, datazione e sicchia, incendi, proiettato da 1,3 miliardi di euro, presentato ieri alla Torre di un mondo agricolo isolano, deve stu dispositivo indennizza e verdi di eccezionale permette di rilanciare la produzione.
3: In dell'attualità di nuovo, Roland Stano a Gresci, la di Bressi e Garburanti.
4: Dopo la riunione ieri in Bercy tra il Ministero dell'Economia e i distributori, non è stato annunciato nessun aiuto fiscale, mentre che un'inchiesta è in anda nanta ai margini di raffinatori in corso che ho l'idro d'occa secondo stagione servizio circa 2,14 euro per l'essenza e 2,29 euro per il gasolio, una crescita che indebolisce di nuovo i distributori indipendenti. E spiegazione di Sergio Antoniotti di un porta oggi di un collettivo di Bompisti di Corsica a un microfono di Alexandre Antonini.
8: Ognuno non dice mica la situazione vostra per piattala, ma bon, a Zocchi la fa un ballo mica per un terzo di debito. Una ventina di imprese, una ventina, se le 18, 25, non so mica capo di tutto. Ci sono di nuovo stazioni senza marche, che poi ci sono, ce ne 17 nel gruppo Enir. Fa 90 stazioni che poi non smarisce da qui a poco, mica tutti gli stessi giorni, ma qualche 1 di settembre, dopo ne voglio ottobre, poi a corto andare, perché qua è chissà quando la venisce a vera. Ciò che posso dire che le PS di Gorsiga ha trasmesso domanda al governo oggi, domandando che siamo a Bulegia a tutti i dispositivi d'aiuto che sono stati dati ai biscaori, ai trasportori, alle altre professioni che viaggiano assai, e questa è una domanda che è stata fatta oggi al governo.
4: Sergio Antonio ti porta oggi di un collettivo di Bompisti di Gorsiga che dirà stamane un nostro invitato di redazione intervista da Ridroa Sanazana Nanta della ICI RCFM e poi userà il compare di a 40esima edizione di un deleton di ufficiale Patrick Fiore fiorirà di un progetto corso mezzo è stato scelto in 2025 non da un poco di più di 100 milioni di euro di doni, quasi 585 mila euro sono stati raccolti in Corsica a Prodi a ricerca. L'edizione 2026 di un deleton è prevista i 4 e 5 di dicembre con il sostegno di SI RCFM.
3: Ma parla di Udampu e se l'inghetti di Udampu, soprattutto su due mesi giorno. Qua quale di Imporales che non ha vacciato orientale, soprattutto in Cismonte, fa de gas, o in montagna, avremo forse due o tre acqua, de mamica d'Imporale, invece a Punante, Udampu vermerà secco, qualche nulla, contunque due mesi giorno, ma un più era amica, o Antuelo, sta da rinforzare l'invece la Sofia tra 60 e 80, che vendrà allora su due mesi giorno, da Olagna o Gabigur, su mare diventerà mosso a Punante, fa de gas, dunque, e poi d'imperatore, sto temporale na via valada sul mesiorno, soprattutto in Cismonte, s'aspetta sina 27 in Bastia, sina 29 in Deugiantro, 31 contunque do mesiorno in Porsivecchio, 28 in Ajaccio, sina 29 in Balagna. Domani venderi Udampu sarà calmo, secco tutta giornata, malgrado passaggi in Uli. Uliveccio sarà più debole e poi l'imperatore cresceranno a Pinuccia.
9: Ici RCFM.
10: Actu local, musique et bonne humeur. Ici.
3: Et c'est reparti pour le forum au 04 95 32 22 22, toujours avec Camille et Roland à mes côtés, et nous allons parler à nouveau de la vie chère.
11: Le forum avec Moufragi Matériaux et Batiman à Porto Vecchio, lieu dit Fossi, T10, à Ajaccio Baleone et sur moufragi.fr.
3: Et on accueille Simon, toujours donc sur ce même sujet que vous évoquez depuis ce matin. Bonjour Simon.
12: Salut Christophe, salut à toutes et à tous, comme d'habitude. Mi spiace di intervenire en tout temps, ma sono obbligato a intervenire perché di gioco campo, di gioco vega e di gioco sento, se la continua così, in corso che si monta c'è buona la scelta per sapere quello che c'è da voi campo e quello no. Perché quando i pezzi di Amagnusca i carburanti tutto non ci sono più quelli che lavorano si rezzano a mano per andare a lavorare e non crescono mica e tutto cresce. Mio mondo si a un momento sente così non mica venire per mettersi malattia e fare scelta così piuttosto che di rezzarsi a mano per andare a lavorare e di avanzare l'economia di questo paese perché se ne può più si faccio una fuori di giorno in giorno. Dunque quelli che possono campare in questo paese sono i ritirati che vanno a lavorare, che hanno i soldi, i borghi e di gente che vanno a seguire per via di orcezze a vita come a Santui, e i corsi che sono qui, che si stintano i sobani, che si rizzano a mano, che facciano tenere a vita l'economia di questo paese, al momento non abbiamo più da voi campaci. A mio mondo ne andiamo e ciò che non i borghi contano i va, i nostri detti. È una partita di un bubulo grosso, perché io metto sempre tra un cibo da Oasa, niente, perché quando si fate l'avanzata si fate perché niente, si fate anche rugio. Allora io la questione che mi pongo, andiamo, visto tutto il mondo che lo capo, quando voi cercate un impiego non è trovate mica, perché spesso facciano la scelta di gente che viene in lavoro, e parlo di omogaso, parlo di un caso sopra di Giocopallo, e per conto ciò che viene a vora tutto è oro, ma noi i gossi che si muoviamo che a ori e roia non domandiamo mica un impiego di compresenza, ma per trovare per forza questo paese a voi un buon mica. Allora io pongo la questione, chi contano i nostri eletti e i gossi che si siano istinto gosso, becco la questione con buon voglia, tenete voto, scelate, ma vivo, se la continua così non nasce qualcosa, perché alcuni paesi, i vecchi, quando ci scudo, non hanno una deccia, dice che si passa nel noi. Allora, attenzione che si può passare, se non piano mica decisione non i voghi, qualcosa non nasce.
3: Ringraziamo. Allora, chi può pedereci? Roland, si.
4: Di una domanda a livello bella sicura di collettività, si sa che lo ci sono competenze giusto appunto per aiutare da un punto di vista sociale e persone che sono in della necessità. Dunque, ci sono aiuti che si possono mobilizzare, ma in una situazione particolare così, compertute da Simon a livello anche di l'impiego, non ci sono mica risposte a riga subito, ve la sicuro.
3: 0 à 35 38 28 28, continuiamo dunque au forum. Vous avez aussi la possibilité de nous envoyer un message via Messenger, ici RCFM, comme l'a fait notamment, alors je ne sais pas, c'est Marie, voilà Marie qui nous a écrit ce matin. Suite à mon message hier concernant la panne d'éclairage avenue de Libération à Loupino-Abastia, je tiens à préciser que des techniciens sont intervenus hier et ont rétabli une partie de l'éclairage. Donc je les remercie. Cependant, plusieurs lampadaires sont toujours éteints, laissant certains secteurs de l'avenue dans le noir. La question est donc simple, quand une intervention est-elle prévue pour rétablir l'éclairage sur l'ensemble de l'avenue?
4: Voilà, en tout cas, il y a eu des progrès.
3: Il y a eu des progrès, en tout cas. Bon, peut-être que ça se fera ces prochains jours. Merci Marie, on relance donc cet appel aux services concernés. Ici RCFM, page Messenger, WhatsApp 04 95 32 22 22, le téléphone aussi, avec Julie qui vous accueille au standard. On reste ensemble jusqu'à 9h, toujours avec Camille et Roland.

0: Sodechour en interchi FM FM punto antalatorita cu Roland Frias. Buongiorno.
1: Buongiorno Miguel, buongiorno a tutti. Alerta rinforzata per Asiki a Mantenu da in un mezzogiorno di Abiadi orientale, malgrado le restrizioni d'acqua ferma gridiga a situazione so dura di bogu i primi effetti positivi e tre ridenu de un so più pruisto, pruiste che d'un milione e mezzo di metri cubi d'acqua baleadi, 12% di riempimento, un livello vicino a quello di 2003, l'ufficio idrologo a Uisa di che condizioni di irrigazione si boeriano guasta in furia se non cala nuova consumazione, deve essere organizzata una nuova riunione sti boghi orni cu e viliere agricole. Altra allerta rinforzata è la di imballo oramai per l'acqua potabile in regioni di Sulinzara e di Uspelonca-Liamone. L'8 di settembre, uscagno di risorse geologiche e miniere o BRGM ha rilevato che l'erano sotto normale 68% di evalde di Agorsiga, Doboa e Chapitane, i Vortigalori, con corsi d'acqua o più basso e una forte consumazione di no. E in questo contesto di Zichia e di greva nazionale di Spindivoghi e da sapere che la nostra emissione di redazione a mezz'ora sarà consacrata alla lotta contro i voghi e che si sono stati numerosi con una situazione di tensione non tra i mezzi più che di primura, si ne parlerà con il presidente di USIS di Cismonte Jacinto Vagni, o denante colonnello Thierry Nuti e o colonnello Jean-Baptiste Vallée di USIS di Pumonte. Poi, in dell'attualità di nuovo, il prezzo di carburanti che continua a di crescere, mentre che il governo non ha annunciato nessun aiuto specifico in più dopo la riunione ieri in Bercy, una nuova crescita che colpisce i consumatori e i distributori fuori di orredale totale che mantiene il scudo tariffario. Ne abbiamo parlato più a lungo con il nostro invitato di redazione Sergio Antonio, che porta oggi di un gulettio di Bompisti di Corsica, intervista da Ridroa Sanazana, non ta nostra piegazione ici.
0: Grazie tanti o Roland, a Ridroa ci torna un di giorni.
1: A un di giorni, a dopo.
0: A dopo. O tempo, oggi, paraua, un è tanto famoso a di Lavranc, in Corsica Sutano, tempo è grigio, o cielo è bello garco, e in Corsica Suprana, in una maggior parte del dipartimento, soprattutto nel lato orientale e il centro, e beh, il temporale è piuttosto presente, e la faridoria sta allo stesso livello, pa dopo mezz'ora, o entro a 40 km all'ora in Fiumorbo, 60 a Punta di Capigorso, 65 in Balagna, 55 km all'ora in un golfo di Portivecchio e poi temperature più alte calano a penna, ritroviamo tra 23 e 27 gradi oggi, mica di più.
2: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCFM 10h03 avec les Girandoloni à suivre dans quelques instants et Valérie Franceschetti à Corté avec le premier forum Cher de Méditerranée sous l'égide de l'UNESCO avec de belles rencontres encore en perspective. RIP avec Evelyn Fontana toujours en pleine tribière et dans quelques instants nous retrouverons Miguel Ilech, président du collectif Parlez Mugurtsu, qui nous évoquera la nouvelle édition, la cinquième déjà, d'Ia Gurilingua, cette course pour la langue corse qui aura lieu dans la région ajaxienne le mois prochain. On en parle juste après Phil Collins et Two Hearts.

0: RCFM, l'invité.
1: Sa batu 17 d'outro io gulitiu parle mugurzo da organizzare 5esima edizione di Aguri Lingua, una gorza originale di 39 km tra Cavro, Bastiligaccia e Ayacciucu, un'idea maio fa cor a lingua gorza in tutti i sensi. Ni parliamo in cui presidente lo gulitiu parle mugurzo Miguel Ileccia, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Aguri Lingua, dunque, una gorza di quasi 40 km, ma da rita a performance sportiva, c'è soprattutto un messaggio che va voler ti va passare.
2: Sicuro. Allora, di a 5esima edizione, di un diventa più corta. Corta come che mi ha realizzato, perché siamo arrivati una volta 101 km, ma è sicuro che qui l'idea non è mica di avere una competizione, non c'è mica una volontà di avere un campione a Vini, è piuttosto una corsa solidaria. In due gente si poneva che un chilometro, se di voli, di qui sull'obiettivo, e al contrario c'è un ingaggiamento che una pedala gente di fare un chilometro preciso, e per un rompo una catena, e realizzare una grossa catena, che dunque sta volta via da parte da Gavro, par giugno in Ajaccio, e dunque l'idea è da codi svolta tutto lungo da Gatena, la gente si iscrive, e l'iscrizione ci permette di codi svolta e di finanziare i progetti per la lingua gorsa. E questa è l'idea. E al di là di un finanziamento, di sicuro, c'è una volontà di far passare un messaggio positivo intorno alla lingua, e mosca che con la volontà, la solidarietà, pare a far ciò possibile, dunque cerca di motivare tutto un giorno, un secondo, in tutto agosto, e anche un altro, tutti quelli che sono appassionati per la lingua.
1: Allora, ciò che partono si iscrivi, si compri un chilometro è 100 euro esattamente. Chi progetti sono finanziati con 6 ore di raccolti esattamente?
2: Allora, qui abbiamo finanziato dei poi parecchi anni, dunque, allora ci teniamo certi soldi per noi, perché abbiamo i nostri progetti, per cui parliamo grosso, ma di noi abbiamo un ingaggiamento di sempre da soldi ad altre società, dunque per esempio abbiamo dato a Fioramossa, un po' gas con la Gorza, a Istanbul, compagni, abbiamo dato alla realizzazione, abbiamo partecipato alla realizzazione di un film che non aveva corso a morire, eccetera. Hein. Dunque, dopo ci sono la tela di parliamo corso, dunque abbiamo sviluppato la tela di robotica in lingua corsa. Ci sono stati comprati tutto il materiale, dunque robotica che si passa durante gli stabilimenti scolari. Ecco, so adoprati dunque a parecchi affari. La gente può non dare un'antosito di parliamo corso, c'è tutta la lista. E c'è anche tutti i nostri progetti che noi vogliamo sviluppare e che per certi sono in onda. Dunque basta andare a parlemogorse.gorse per avere tutti i dettagli.
1: E a Gorze, a parte a partecipanti, anche a qui di compagna nemica Gorzo?
2: Sì, sicuro. E d'altronde abbiamo bisogno, tiens, se parliamo Gorzo esiste perché giusto appunto c'è un bisogno. Se di no, speriamo che un giorno parliamo Gorzo non avrà mica un bisogno di seguire e che dunque, che la gente, tutto il mondo parla a Gorzo. Dunque, è aperto a tutti e d'altronde, come la giudita non sono mica riservata ai campioni, al contrario. Dunque, abbiamo dato 8 minuti per fare un chilometro. Quindi, chi corre in Azane, chi è lungo e che è il tempo che basta per marciare, per fare un chilometro marciando. Dunque, siamo sempre in avanza, mai in ritardo. E quando noi diciamo che noi partiamo a 2 ore, ma parte a 2 ore, che mai un dia 7 ore e mezzo in Ajaccio, che mai un dia 7 ore e mezzo in Ajaccio, perché giusto appunto la gamma il tempo è tutto un giorno di va. Chilometro. Allora, a quelli che l'hanno correndo, che ce n'è che l'hanno pareil, chilometro, a qui c'è di sicuro, hein, perché per certi un chilometro è troppo corto, per ce n'è che pa solidarietà, l'hanno oso chilometro e rientra la missione di mantenere la catena.
1: Raminte, moi, chi si passerà tutto questo a Gorilingo, usava tutto 17 d'outroi, si partirà da Gavro a 2 ore di lupo mezz'ora da Antameria, ci sarà una piantata a 4 ore e quarto in Bastiliga. Da Antameria di noi, a Junta Vinali sarà 7 ore e mezzo di sera in Ajaccio, torna da Antameria, nella piazza dita di Palmier, e poi ci sarà una stonda di spartera in serata di noi in Ajaccio.
2: Oui, on est mis en concert, tu vois. On est dit, à mezzano, tu as un groupe qui t'aime à participer, qui s'appelle Solan, qui donc enquête d'as ou contribution financière, et qui vient à dire, ça sera sans saisonnome à mezzano, par Canta, et ça sera néanmoins cousé, et Cantador, et qui s'en a mis qu'il y a, boulia tout au monde, où il sera négué par Canta, et mettre un peu d'ambiance, et faire une colte finale et agréable, et ecco, disi go, ci sbrouilleremo, perché ci si viene di no, un po' d'abita mondiale, per cui de cani participato. E di sempre agréable, donc, au moment veramente festivo, tout au long, c'è un camion, ou on est pas que di popo d'or, di pom-pom d'or, ni pom-pom girl, corti, qui sont vistuti, ai goulour di agors, di goulitu par le mogors, qui cantent, ni badani. Donc, ecco, di quelque chose di festivo, et qui amène à tout le monde, divenne à participer pas. Et puis, de qu'on a animé qu'agors, avoir un exemple, au croisier, à possibilité, di da quelque pardon, la contribution en quête à Samos et général à Lingua Gorza.
1: Miguel Ilecha, ringrazio per essere stato con noi, per augurarci un parere mugurza, guri lingua, sabato 17.3 tra Calvo, Bastiligaccia e Ajaccio. Iscrizioni tausitoparemugurza.gurziga e al 06 78 65 20 72. Una buona giornata a voi.
2: Allez, on a bonne journée, on ira un peu mimique à Gatène, à presto.
1: À presto, au piacere. Dans quelques instants, direction Corté dans le Gironde d'Ologne avec Valérie Franceschetti, juste après Christophe Mondologne et Lingua d'Odi.

0: Eliminoque sur RCFM. On retrouve à nouveau Valérie Franceschetti à Corte, où se tient le premier forum sur le thème du futur de la Méditerranée sous l'égide de l'UNESCO. 12 pays, de nombreux scientifiques, des exploits à découvrir. Jusqu'à demain, Valérie.
1: Thierry Drouet, in corti pour ce forum, magnifique forum autour de la Méditerranée. Pas moins de 12 pays méditerranéens, des exposants, des intervenants, des scientifiques, jusqu'au 11 septembre. Je voudrais, avant qu'on la retrouve, que vous nous présentiez Sébastien, notre invité.
2: Alors, Paola Raffa est titulaire d'une chaire UNESCO à l'Université de Reggio Calabria Méditerranée, qui porte avec son nom, spécialiste d'architecture. Et elle fait partie, disons, de ce comité scientifique qui nous a appuyés, disons, dans la construction de ce forum, et je l'espère plus tard de ce réseau aussi, de façon à développer des collaborations. Hein. C'est pour ça que c'est aussi un premier forum. C'est peut-être les deux mots les plus importants. C'est un premier forum, même s'il y a pu y en avoir d'autres dans d'autres universités à d'autres moments. Mais l'idée, c'est de construire quelque chose ensemble.
1: Buongiorno Paola.
3: Buongiorno.
1: Parlo un pochino italiano.
3: Benissimo.
1: Parlate francese, no?
3: No, italiano.
1: Corso?
3: È un po' meglio, perché è molto simile al siciliano, sì. Alcuni dialetti dell'interno della Sicilia, per restare in tema mediterraneo.
1: Lei è la prima volta che venite in Corsica?
3: Sì. La prima volta. Ho studiato tanto e ho viaggiato tanto per le rive del Mediterraneo, ma la Corsica non l'avevo mai visitata.
1: Siete all'UNESCO e la vostra funzione, Sebastien Quenot ne parlava, l'architettura.
3: Sì, il patrimonio materiale ci occupiamo, soprattutto sia per la cattedra UNESCO legata alle migrazioni mediterranee, mentre il lavoro dell'università focalizzato sul patrimonio materiale mediterraneo, e abbiamo nel dipartimento di cui faccio parte, abbiamo da moltissimi anni, dal 92, studiato l'architettura tradizionale del Mediterraneo, l'architettura senza architetti, quella spontanea, quella che manifesta i modi di abitare dei luoghi. Il mio focus è l'architettura, diciamo,
1: le torri genovese.
3: Sì, le torri costiere, dalle torri costiere e alle abitazioni, alla casa. Ho studiato molto la casa islamica, nel mondo islamico, nel nord
1: che paese?
3: Tunisia. La mia tesi di dottorato l'ho condotta nel sud della Tunisia, nelle città oasi di Nefta in particolare, e ho capito come questo, il modo di abitare la casa a corte sia molto simile.
1: Je traduis un petit peu, vous avez étudié les maisons dans le monde islamique, donc en Tunisie notamment, la faction, la construction, et qu'il y a des ressemblances avec les maisons et des paesi, les case basse.
3: Le case basse, che è il modo di abitare e di utilizzare lo spazio. Sia come modo fisico del vivere quotidiano, sia come modo simbolico di tutti i gesti e della gestualità che viene fatta per la religione, naturalmente, e per la conduzione della vita anche simbolica.
1: Grazie molto Paola.
3: Grazie, sono molto felice di essere qua e ringrazio il professor.
1: Salutiamo la Sicilia.
3: Salutiamo la Sicilia.
1: E la vostra città, che città dici?
3: Milazzo.
1: Milazzo, ecco. E vi ritroviamo all'Università di Corsica.
3: Sì, è molto. Il Mediterraneo lega, il Mediterraneo che è un luogo, è una dimensione del tempo e non della geografia, come dicevano gli studiosi. E ancora una volta ci troviamo qua perché Sebastian ci ha voluto riunire alla prima riunione eravamo solo sei casi. cattedre, non appena è stata lanciata la call, hanno risposto tutti, dalla Grecia, Creta, a Tunisia, al Marocco. Io in questo forum, in questo primo forum, curo una esposizione dei lavori che hanno inviato tutti i partecipanti, una buona parte dei partecipanti al convegno, ed è la dichiarazione di tutti gli studi e di questa identità plurale della Mediterranea.
1: Grazie mille.
3: Grazie.
4: Voilà Paola qui nous explique que la Méditerranée c'est une identité plurielle et elle s'est occupée justement de la très belle exposition qui a lieu jusqu'à demain autour de ce premier forum méditerranéen à l'initiative de l'Université de Corse, de l'UNESCO et qui regroupe toutes les photographies, les différents pays avec leur particularisme méditerranéen mais avec un lien très fort. On se retrouve dans quelques instants sur ici RCFM du côté de Corte pour le premier forum, le futur du patrimoine de Méditerranée sur ici RCFM, Michael.
0: A dopo Valeria, ringraziavi. Voici Jean-François Luciani, Avata.

0: Rosso era Patrizia Poli. C'est un jour mémorable pour Jean-Nicolas Antoniotti. Parents et amis se sont réunis à Valiga pour une tribière qui ouvre le champ des possibles. Retrouvons l'enfant du village avec beaucoup d'émotion dans la voix. C'est dans RIP avec Evelyne Fontane.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
3: Ah, extraordinaire, hein. Francamente, une émotion d'abord hier, sai, mai capito. Hier et tribia così, pensava mai hier, hein. Donc bon, sono contento. Posso voir tout hier, il y a bica, sono bica zo, hier. C'est tout le monde, bon. Niente magnifique, hein, savez, io, Jean-François, hier, tutti i pedralbin, qui, perché, hai capito che pedral, hein, on dit c'était ça.
4: On a bien ça, Ibrimo.
3: Che no, hein, che no, regarde. Qui sono degli, veri, devo usare le mani, tu e tutto, veri. Sai, sono quelli che mi ringraziano. Allora io, sono comunque ringraziati, veri. Bon, e c'è tiene, anche da Junge, e tiene donna perché posso dare i miei e perché c'è tiene, hai capito? Un tipo, bon, che ha. E poi, ce qui è straordinario di stare in Tegui è la sua umilità. Bon, hai capito che, sapevo, so che è maestro di tribiera, hein? Mica nulla, hein?
4: Imparato da
3: Angelo Giovanni. Da Angelo Giovanni. E guarda.
4: E ci sono i violi, ci sono i
3: violi. Ci sono i body, veri. Voilà, veri. È qualcosa di incredibile. E io pensavo, veri, non pensavo mai di vedere qui. E soprattutto, ciò che è incredibile, l'ho mai visto, veramente. L'ho visto un, ma mi ricordo mica, era più giù.
4: Sidelo.
3: Un tutto Sidelo. E non ho niente su parla. E cos'è un tribù? A chi serve? Io capito, serve a magia, a sciappavaia, a spiccarella, e più abbaia è sciappata, più è leggera, più sorte dell'aria. Capito? Voilà, donc, e un tribù, infatti, on serve qu'à un affaire, manedia, manedia, rimanedia abbaia, a oltre, vero? E così, infatti, au rang où j'explique, hein, et magique, et à Bédra d'importante, à Gualida d'Udribi importante. Donc,
4: hein. Et c'est tout un symbole, il a dit Adribière.
3: Bah ben, un symbole, ou don, hein, un gir, hein, comme un huit. Hein. Bon, ce qui est extraordinaire, on ouvre à ce sourire, là. Non, non, t'as la dalle.
4: Et ce qui est odié.
3: Et ce qui est odié.
4: Parce qu'il y a vite à continuer. Hein.
3: Sai ce che mi ha detto Jackie Uradello? Ha detto, sai, piuttosto che andate piangere in casa a Diagula a farmi una tribiera, è come se mi bevo una uscia. È mica straordinario questo, eh?
4: Di a Saivour, di un momento di emozione per te, per lei e per niente che è qui.
3: Voilà, perché, bon, niente che sono qui, sono stati dividati perché hanno veramente una passione per parte a qui. Bon, e io, ce che ho fatto, bon, c'è la tradizione, c'è tutto, ma c'è anche la volontà di mettere in te progetti di innovazione, è mica semplicemente. Penso che di qui, per sorte, veramente, se tu vuoi, progetti per domani.
0: RIP in cui Evelyne Fontana da Ritroa, sicuramente in replay, non la piegazione ici e usit internet di a nostra radio. E noi ma continua in musica, prima di Ritroa, sicuramente l'ulti dialetto a Andicciori. Voici le prochain rêve avec Grand Corps Malade e Stiletto.

0: Bonjour, Nantes RCFM, on nous dit Roland Frias, bonjour.
1: Bonjour, Miguel, bonjour à tous. Au brizzo di Garburenti, continue à dire che mentre che il governo ha annunciato 19 aiuti specifici in più dopo la riunione ieri in Bercy, una nuova crescita che colpisce i consumatori e i distributori fuori di un redale totale che mantiene lo scudo tariffario. Ne abbiamo parlato più a lungo stamane con il nostro invitato di redazione, Sergio Antonio. Ti porta oggi di Ogoletti o di Bompisti di Gorsiga, intervista da Ridro a Sanazana nanta nostra piegazione ici. In dell'attualità di noi l'allerta rinforzata per Azichia mantenuta in un mezzogiorno di Abia di Orientale, malgrado le restrizioni d'acqua, ferma grigia di gas, situazione e sodora di bogu i primi effetti positivi e tre ridenude un so più proisto che 2,5 milioni di metri cubi d'acqua, vale a dire 12% di riempimento, un livello vicino a quello di 2003, l'ufficio idraulico a Uisa che condizione di irrigazione si boeriano guasta in furia se un calano e consumazione deve essere organizzata una nuova riunione sti boghi orni con le filiere agricole. Altra allerta rinforzata è la di imballo oramai per l'acqua potabile in regioni di Sulinzar e di Uspelonca Liamone. L'8 di settembre, uscagno di risorse geologiche, miniere o BRGM ha rilevato che l'erano sotto normale 68% di valle di Gorsiga, dopo i capitani e i vorticalori con corsi d'acqua o più basso e una forte consumazione di no. In questo contesto di sequia e di greva nazionale di spinghi voghi, da sapere che la nostra emissione di redazione a mezzogiorno sarà consacrata alla lotta contro i voghi che si sono stati numerosi e con una situazione di tensione non tra i mezzi più che di primora. Si ne parlerà con il presidente di USIS di Cismonte, Jacinto Vagni, il tenente colonnello Thierry Nuti e il colonnello Jean-Baptiste Vallée di USIS di Beaumont. Da sente giusto dopo a un udiziale di mezzogiorno. Ecco, Miguel, è mo d'abbiamo un udizie di Udempo che è appena gabrigioso. Oggi
0: è piuttosto
1: estroso.
0: Piuttosto, eh? Diciamo di pari assuma grigio in corsiga sultana, in corsiga soprana appena più temporalesco. Eh?
1: Ma non fa genonde, si ferma si de uno strusole.
0: In tutta modestia,
1: probabilmente. Ce l'ha di là.
0: Vi ringrazio, Roland. Ci dimo a presto.
1: Allez, a domani.
0: A ringraziare. A presto. Uccello Guparto dunque in Corsica Sultana, da essa lì stesso dopo mezz'ora in Corsica Soprana, piuttosto un tempo ie grigio che lo si gimbalano in fiumo, un altro un rischio di temporale in cui acqua si mantiene dopo mezz'ora e poi il tempo si da migliorare dappertutto in fin di giornata, principio risirata, concernendo anche oggi il ritroviamo a 60 km all'ora a Punta di Gapigor, su 65 in un golfo di Galvi, 5 quanto in un golfo di Portivecchio, 40 km all'ora in Fiumorbo, concernendo i temperature più alti oggi, sono in calata le modità d'ora tra 24 e 28 gradi.
2: Ici RCFM,
3: actu local, musique et bonne humeur.
0: N'attendez plus, appelez-nous 3. Place à prendre pour votre jeu Indouina 04 95 32 22 22. Julie Nigoli vous accueille au standard. Sarà perché ti amo. Voici Ricchi e Poveri.

0: Bon dia a tutti, contento di ridroa, bien talon da di avagwan samor, abe son nom aruno e l'emission ne sobra logo. O dirige ui un cantaor e un balou barcor, ce qui est tout au gré aja d'agunta. Parlemo di fanfanchez, ari à l'occasion di azurtida d'un discuno, qui si llama Kinesera domane, sortida à l'édition ne rigordo. Donc adabassa, un oreta gunoi, et a fur a misura e l'emission ne si bassera, s'interem, une bogue gantone micadouti qui son nom arose, ma così per darvi appena un'idea di ciò che è il suisco gusti e il lavoro che la Bojudova giusto appunto concernendo il suisco gusti. Fanfan Cesari è qui, buongiorno.
1: Saluto Gianca, saluto a tutti.
0: Voilà, contento di ricevervi. Allora, hai già in introito e mi ha parlato dunque il suisco e mi sta assente per le canzoni. Ne veniremo a parlare appena più tardi di condizioni e di come si è fatto il suisco, ma intanto, bon, assai gente mi conosce, ma mi interessa sempre d'avere appena una specie di cronologia di mettere da Zidelina per sapere se la Zidelina non è si passava.
1: Allora, la Zidelina si è passata in corti e l'Agostino Ganto mi è venuto abbastanza subito, visto che dove me tutto il mondo cantava, che le siamo usurite.
0: La nostra sorella,
1: io. Mio zio, mio fratello, vegano Bertedì, il gruppo di Amanela.
0: Creato da Jacques Luciani.
1: Da Giacomo Luciani, che è stato un uomo assai importante per la cultura corsa. E da Agustì ha giovato i primi bassi, come cantaori, su questo.
0: Allora, questo è Dracci e Geradio, intanto che cantaori, ma oggi di lui dando, di Lebiga, era passionato due già di montagna, perché si è visto che dopo ne aveva ne va a parlare, e poi di noi sul mondo i bastori.
1: E allora, stavamo in un casale, in due, ci stava una mia accanto a noi, una mia Gambini, e Aiano e Gabre, e tutti infine di ugno montagnano in Restonica e parecchioni sono quella di parecchie volte sono quella di Incunelli a assistarsi su di Rutelle e nel suo circolo magnifico che di Restonica e io mi è venuto una passione tremenda per la montagna e ne ho fatto un mestiere si può dire perché sono diventato ha fatto i corsi di alta montagna, ha fatto tutta la mia formazione.
0: Io ne ho parlato per il continente.
1: Vabbè,
0: Donc, sa passione è nata assai prima di ciò. Quanto ne hai avuto da dentro questi anni?
1: Io, dei giorni, facciamo i montagnieri con la mia Gambini.
0: E di vostri amici di Dando, quelli che frequentavano la scuola con me, boy, avevano una sabazione o sabazione era qualcosa assai personale per voi?
1: Penso che era più passionante per me che per i miei amici. Io aspettavo giustamente a fine di giugno per montagnare con lui, per passare un po' di orni qua su in montagna.
0: Dunque, dai rutelle, si gli appavano l'Aguimelo, Cabidello, di la Straberte?
1: Appena devo circolo questi, da Ugabu Giustro, finalmente a Cabidello, passando per Cavacciolo, Scappucciolo, tutti i stili di a Manicia, a Rodondo.
0: La conoscete più che bene questi suoi stili. A scuola, mi interessava assai, mica
1: allora,
0: dopo.
1: A scuola sono andato veramente in terza e un giorno c'è mamma Grona che mi dice: oh, mon fanno, stai sente. C'è un marito che cerca un caffettiere, un garçon di caffè per lavorare. Visto che non hai mica troppo
0: passionato
1: a scuola, ha detto sei tu lì. E da questi ha giocato il caffettiere pendente qualche anno.
0: Ecco, a tutto il mondo mi chiama Fanfan, ma vostro vero nome è Ange François.
1: Ange François.
0: Un nome di un babone.
1: È un nome di un zio. Il fratello di Wabu morto in guerra all'età di 18 anni.
0: D'accordo. E poi i vostri parenti erano nell'ambio campagnolo, questi erano esciuti in una famiglia di bastori, o manca appena?
1: Erano mica di bastori, ma erano sempre di un locale. La mia mamma è cortinese, a dû diaberté di un moment ma pas bon et di visin qui avant mia Casanova dopo diaberté un mois bout d'Aliria et di Marosaia et così.
0: Alors moi je t'ai senti déjà on a pris ma gansone, spero che avremo possibilità di sentire cinque a prima si diama donc e ha dato di noi un nome a udidolo di Uisco che ne sera domani e una questione una domanda si deve hai descritto le parole che ci vuoi dire in presentazione di sa gansone
1: a chi ne sera domani non c'è più niente che va
0: e questo
1: e mi chiedo giustamente chi ne sera domani
0: Smarie de Nesolus et disperte da ognuna ave e a barola che naiamo in comune et cedera et cedera et comment est nada così d'un lampo d'un colpo
1: et nada che beria ciò che si passava in suo momento cu sta nuova società cu tutti sti rambolamenti di come spiegavi di mori che smariscono di
0: un mondo che si spinge
1: di nostre tradizioni, di nostri usi, di nostre passioni e tutto questo non si ritrova più nanta.
0: C'è da appena verso in questa canzone Agosti perché domandate come ce la fa
1: appena, beh giustamente, non sono mica solo versi, ho l'impressione che tutto il mondo è perso.
0: Allora, stiamo assente e poi ci ritroviamo giusto.

0: Ridouem ou l'ouf trombidade ou fanfanchez avec qui Arabet et Cuipe par là et présenta Bidino Souis Kuno, un kinésera domane, Benimoisante a Ganson a dado un nom à Souis Kougusti. Tu y a des prima isante sa Ganson, donc a devatu le garçon de café, un melosier, oui. Joarman, hein, a de brado di Amane, donc tu y a des entrades ou giovane ou à 15 ans, hein.
1: Oui,
0: dopo avete frequentato di noi un altro gruppo appena più tardi, quello a Gispra, no? Se mi sbaglio.
1: Sì, dunque c'era una moenza all'università di giovani che quanti chiamano e all'inizio di Patrick Tosi ha giovato Berte a un momento ado di suo gruppo di a Gispra.
0: Ah, il y a déjà ça oggi profonda, prudente, perché ce qui bigarterise, il y a una melodia che bella gigante, ma di una certa prudenza.
1: Eh? Ma questo è a forza di strada in montagna, questo è Gabri.
0: Ah, bon, è così, è questa a minighetta, io
1: direi. Enfin, no, penso che sia naturale.
0: E si è stato in un pagliellaggio famoso, poi si è sempre, suppongo, ma all'epoca ci ricordiamo che erano organizzati i primi concorsi e balli e il balle oggi, ci avete partecipato e poi ci avete vinto i premi, no?
1: E dunque, da questi dopo, se volevamo di amore a questo, cantiamo dei caffè, e un piacere mica a tutto il mondo.
0: Ah bon, all'epoca no?
1: E a chi gioca a carte, chi a fine.
0: Quando poi cantiamo a Uanco, con toi.
1: Ecco, quando ci ritroviamo, ti
0: facevi appena un dato.
1: Che siano amici di Uoggio o di Ruggio, così che cantiamo, ci troviamo, cantiamo. E dunque, ogni giorno c'è un amico che face giustamente un concorso in Valle Roge, Pasquale Albertini, che era il presidente. E siamo quella di.
0: Ha salutato in una memoria di Pier Noel Agostini, no, che partecipava a Guasomoia e voglio salutare.
1: E da questi, un giorno siamo quella di De Flori e Laura Massiani.
0: Una bella squadra, io.
1: E abbiamo vinto un corso. Il primo concorso. E dopo, da questo concorso, c'era l'amico Polo Moracchini, c'era Polo e. E abbiamo vinto, credo, 4 volte a Coppolo.
0: D'accordo, donc questi sono belli ricordi, e poi è vero che a Bagli il tanto gusti è rentrato a dire mica dispari, ma è vero che ha aiutato assai, si concorsi, si dopo tutti i gruppi che l'hanno rimessa appena, diciamo, mica a mo, ma o manco davanti alla scena. E posto che registriamo noi oggi, siamo a un mese di maggio, e siamo noi ganti, a so che c'è da partecipare a Edondere, dottore, e poi avere un'amicizia con quelli che hanno partecipato a Edondere, conoscono tutti a Nicolau.
1: E allora,
0: Ciucci,
1: come a Mosorella di nuovo, feci a Bastor, a Iebigore in Tralanca, e andavo tutte le volte che lo si addirittà a Manca a aiutare i Bastori per fare dondere, e a conosciuto da Nicolaio Ciucci, volerebbe salutare la sua memoria, malauguratamente non è più di questo mondo, e andavamo di dondere in dondere a.
0: E lo stava in Caburalino.
1: Era un momento di ritrovo, d'esperte questa traizione e un coburo di canto.
0: Perché giusto appunto il canto per Boglie piuttosto, bon, fa delle idee per la gara una draccia, fin, a gerere delle vostre più tardi, ma l'idea prima è gerare di un canto, che di aspertera.
1: È così, è aspertera. E ciò che ci verma o meglio in questo momento, o un casaio culturale è quasi salvato, perché a Strafari penso che
0: è più difficile.
1: È più difficile.
0: Allora, ma sta sento un'altra canzone, ma cerca di metterne o più possibile per farle scoprire per un nostro piacere. Mamma Badria, allora io l'ho risentuta come una dichiarazione d'amore a Corsighella, ma forse che mi sbaglio a Penuccia. Io no.
1: È giusto, bon, in essendo isolano, in stando in Corsica, quelli che non è mica innamorato di Asodara e di Asogorsighella. E mi è venuto in cuore di questa canzone dall'alba a quando si besa il giorno, tutte queste cose magnifiche. E poi c'è di nuovo, come l'è stata appena martoriata in occhi, c'è sempre. in fondo a Gugure su un piccolo ulore per bisogno delle passate. E ma infine di canzone dico che mi verme, se lui c'è un amore sarà sempre ella.
0: Dite precisamente ni munanza a te un passo.
1: Ni munanza a te un passo.
0: Ma poi c'è anche una.
1: E ognuno può
0: mettere... Forse basta cambiare un nome.
1: Ognuno risenterà come lo vuole, ma penso che è giusto, si può mettere ancora una.
0: Allora, stiamo l'assente.

0: quand ça t'est un passant.
1: Redroemo Fanfan Cesari pesu sobralogo che li è consagrato dopo questa canzone Mamma Badria, e ma continua a parlare di parleremo di tutte le canzoni, ma da qui a poco sentiremo una canzone scritta da Gian Pedro Ristori. Voglio parlare di vostro mistero, arrivato garçon caffè eccetera, ma a chi è da si è entrato in Spignivoga oggi, se c'è Spignivoga i pompieri
2: a sere già né di noi tutto essendo garçon di caffè. Fece l'intervio in corti e a 18 anni mi sono diventato l'appello e ho fatto l'armata all'US7 in Brignole. E da questo ho passato un concorso di provvisionale che ho riesciuto, e poi dopo quando sono venuto continuavo a fare un mistero di l'intervio. E dopo sono entrato come professionale.
1: E dopo questa specializzazione in giardino in montagna, quando è che l'hai messa? Perché si è stato attirato da questa specificità in giardino in mestiere?
2: Allora, nel mestiere di Pompio, si è amica che a Uvogo e ai soccorsi ci sono di noi specialità. E specialità di scelto a montagna, ho fatto tutta la mia formazione a Lenza, all'École nationale du ski e dell'alpinisme.
1: Per dire a Chamonix, dove?
2: E no, a Chamonix. E c'è quattro specialità: a neve, il corso della neve, tutte le tecniche della neve, ghiaccio, tutto ciò che dice tecnica come mettere le broche, come spiazzarsi i soccorsi e tutto, il ski.
1: Yeah.
2: E l'escalade. E da questi, una volta avuto questi quattro esami in radio, si è come chef di caravana e come specialità di guide sapeur-pompier.
1: D'accord. Dunque, questi si è, supposto, specialista di queste quattro discipline.
2: Ecco.
1: Guiaccio, a neve, eccetera, eccetera. E dunque, l'hai praticato quanto tempo su mestiere in montagna? Mica pompier, ma in montagna, una ventina d'anni, appena di più?
2: Pendente 30 anni, poco più, 35 anni.
1: Allora, sono sicuro che questi non avete dei ricordi a tempo tragico, su questo lì, perché preparando l'emissione, e forse più gioiosi, ma...
2: C'è parecchi viure che mi rivenono, soprattutto quella di Dragon de B, il marito delle montagne rudali.
1: C'était un hélicoptère qui s'était crashé, avec malheureusement.
2: Ecco, strumento è buono, assai su corsi, assai bide salvate, non solamente umane, ma di noi animali. Che lui sia cabre inerpellate o gani intuvonati in delle rotte.
1: Ne provito per fare un'occhiata al vostro violo, perché è lui noi a seguire i vostri bassi. Ma mica solo la fare a montagna di buon piede, ma di noi, non roganto, di un copiecore di Zoabo.
2: È tremendo. Mica perché che lo violo, ma è tremendo.
1: E poi sentiamo cantare con il gruppo Sperterra, abbiamo visto la televisione che ci parlava d'alpinismo, giusto? Perché ha pratica l'alpinismo.
2: Mica solamente per cantare, ma di noi, questione tecnica d'escalade burra, penso che in Corsica. Voglio mica metterlo davanti, ma nemmeno andare.
1: Sorti da sai insieme, hai lavorato insieme, no, o mica? D'accordo. Interessante di lavorare con questo violo, no?
2: L'ho insegnato appena, sta oggi, Agustì, che mi veniva a cuore che lo continuassi ciò che hai cominciato.
1: E cantate noi insieme?
2: Quando ci troviamo, cantiamo. È sempre un piacere.
1: Se può forse che un giorno fare delle qualcosa insieme. Mica uno staccato a spartire e uno piuttosto solo come voi. Ne venimo posto che eravamo in montagna, eravamo Guassù. Faccio a transizione questa canzone di Gian Pedro Ristori, che si chiama Da Guassù, che dice personalmente, a livello di scrittore, un KBO per Agustì. Sentirete di Google ai nostri amici auditori. Perché chi l'avete scelta questa canzone?
2: Perché chi di una canzone come a te la tocca, a me di nuovo mi tocca.
1: Oh, incredibile.
2: E di veramente ciò che si passa oggi del mondo e ciò che si passa in Corsica in noi. E ben regardi manive un c'è parola be di chi de che
1: e poi di una maniera di che qua su si sta ben perché ecco. Sono quelli che sono appassionati di montagna
2: ecco esattamente e ben sto mondo che si passa qua di udice radio e a fine dice voglio fare come l'Altagna e sta mise in prego su
1: questo mondo è meraviglia l'ho visto dall'altura malangoscia mi ribia dago tocco a pianura ma ho morto in montagna senza avrei tornato più voglio fare come l'Altagna
2: e sta mise in prego su
1: ecco no parole magnifiche allora stiamo a sentire mica forse sana sana che dopo c'era manca appena un tempo ma l'idea di va scoprire tutte queste belle canzoni pare che l'hai scritta tu ne ma parla da qui a poco questa è stata scritta di un Pedro Ristori e poi quelli che forse sono curiosi basta che li bieno su isco chi ne sarà domani
2: e anche un buon anta erede sociale
1: anche un anta erede sociale allora stiamo a sentire da qua su con Fanfancese.

0: D'agouassou, quand son inscrite à d'avion, Pedro Vistor et cantade la fanfanchaise, à la boîte des ridroits, dont à souisque, qui ne sera domane. Fanfan, souisque, gouchti, comment est nado? Comment est-ce qu'il y a d'audo l'idée? Parce que si des bassades, mis au score d'adouille, là, qu'au groupe Altero, je suis d'achat au Barretien, là, au Strasbourg, là, Jean Maté, non, hein, y est, qu'est-ce que ça? On a barreau la gonton que dans ta s'expérience, hein?
1: Alors, emigrado su gruppo co a Moserella Jean Mattei, Charles Nicolini e Patti De Noboli e Frédéric Thor. Dunque è stata una bella esperienza.
0: Ah, yeah, che è durata, eh?
1: Abbiamo girato il mondo e abbiamo imparato in noi appena di cantare appena con la musica. Perché io direi piuttosto un pagliellaio, un cantare serenato e pagliele. E questi Jean mi ha assai aiutato della misura di Ugante, di radio.
0: Ed è importante quando c'è la cantare con la musica. Allora, e come si dai un tuo a Suisco Gusti?
1: Beh, Suisco Gusti, un giorno era in un ristorante di un amico e il padrone mi dice, canta una canzone, buonfano. Ah, io ho detto, vedi a cantare, io ho detto, non c'è manco chitarra, non da. Ha detto, chitarrista c'è, c'era Charles Jaffieri.
0: D'accordo.
1: E mi ha accompagnato a cantare due o tre canzoni. A fare passato, e un giorno mi trova d'un tabacco e mi dice, ah, un fan giustamente ti vuole avere. Io ho detto, c'è. Mi dice, volerebbe avere un affare con te, volerebbe avere un passo di vita con te a cantare. Ah, io ho detto, allora... cerchiamo di fare qualcosa e ci siamo messi appena a lavorare non temo canzone e musica a fare così e ha detto c'era che tu ti metti appena per fare un disco ha detto che gli avevo un disco io e no ha detto no penso che hai abbondanzialità di vado ah gli ho detto lo opereremo. E dopo ci siamo trovati con Etienne Berfetti.
0: Etienne Berfetti, di Yannay Lalba, fra l'altro.
1: Etienne Berfetti, no? E chi aveva giocato insieme. E mi dicevo, ma ci va a fare un CD. E da questi, bon, visto che ha giocato una buona iscritti, senza pretensione alcuna di seguire, ma l'abbiamo messo in musica. E abbiamo lavorato. Abbiamo chiamato all'amico McDaniel.
0: Ci ha partecipato per la Conciadora, anche se
1: io. E ha detto, papà, ha detto, venite e fermo succede. È nato così.
0: E poi forse c'è l'idea di laga, perché hai la ietta, l'idea non è mica di vassivale, ma forse di laga una draccia, di amentuato. Voilà, ecco, ci ha partecipato in noi.
1: Ecco, allora, non è mica sicuramente, come l'hai capito, non è mica per vincere soli.
0: No, questa perché si sa che in corso è
1: vince soli, così di non si ne vince mica. Bon. È giusto per dire che eri c'era anch'io per lasciare una traccia
0: di... Allora io do primo isco personale solo hein? A fine questa esperienza quella, chi bilancio ne va si è stato contento di un risultato questa esperienza voilà, in qualche parola
1: io sono contento di suo brutto perché non pensavo mai a ogni enfant un sede solo che amici mi hanno puntato e ci siamo monti.
0: E dura come esperienza? Hai straziato o sei fatta così? Straziato in un senso che c'è la forza arrivare ai canzoni barricchiotti, non so come la...
1: No, è stata fatta naturalmente.
0: È corsa così,
1: e poi l'registramento di McDaniel l'ha fatta con una sola presa.
0: D'accordo.
1: Dunque, l'affare è che devi andare così.
0: È andata così. Sì. Allora, ma sta sento una canzone magnifica. Allora, è vero che di appena lunga, ma bimbi tu donna a Pia su Isco Gusti, non ti hai vugilato di 14 di giotto. Gusti, sei tu che l'hai scritta. Allora, sappiamo un tempo, le direi, ho scritto usano che di come tu sai, come che hai avuto a Sarama di scrivere non ti sui soggetto Gusti?
1: Beh, all'epoca hai visto un'emissione. Non ti ha giustamente fuggilati, che sono stati fuggilati in guerra e soprattutto c'erano i corsi, no, che i corsi sono stati fuggilati. Perché sono stati fuggilati? Perché, sono stati sgraiga di dia sodar senza capisce ne parla francese.
0: Ah, io scrivo.
1: Ci sono tre di gusti in questo mondo di
0: l'inferno, eh?
1: L'inferno. E ognuno bon, pensava pensare il rosso paese, ma gusti erano per tutti beh, per sempre, bon, bref. E da gusti si sono stati i vigilati per bisogno che non capivano e non parlavano mica il rosso.
0: L'hanno un francese, un francese.
1: Un francese, scusate. E l'hanno viato per traidori.
0: Yeah. Furono considerati come traidori, giusto appunto. Yeah. E sono morti senza sapere perché.
1: E a fine io, se lei hanno pensato, se lei hanno appena giuiso e di riflessione, l'hanno scritto all'inchiostro oro martiri di nazione.
0: E d'altronde, anche a livello di musica, non sa canzone e un legamento non sa canzone c'è appena i piano, se mi sbaglio bene, per via di tutte le altre canzoni, e a mentua di guavatteria anche sui luoghi di marchi appena militari, a interrare i nostri amici. Allora, ti propongo che sta la sente, o voglia giusto una parola avanti di sentire?
1: Allora, la musica di l'amico
0: Mac Daniele che l'ha fatta.
1: Composto, che l'ha fatta.
0: E te mi senti allora? Un bel obiettivo di questa canzone di Vugilati e ci ritroviamo giusto dopo.

0: pie mu nostru din puma, și abijine moia vin. Nan ta suis, cu amintoa de jona ganson, boiu că tu ne bali, beke, si sta du, cum boi sui, cum os, soligida, du ciamma, du inu, da una vamie che era nu olu, nu abena, e ha scritto una ganson, una zidella, che si chiama Armel, d'altronde c'è un assojo, che travaille a sa, ci boi gonta, perché di interessante, e po dije inu, di ado generosità, e giraio.
1: Allora, eravamo di un'invasione, in un luogo, e a me è venuto un coppio verso me, e mi dicevano, siamo stati a 50 anni, e volevamo, se c'era la possibilità, di fare una canzone e andiamo viola. Io non conoscevo amica di tutto. Ha detto, voilà, abbiamo perso la nostra viola a 33 anni di un cancro. Era insegnante. Ma sono stato, mi sono cascato in rage. E mi dice, l'abbiamo mandato apparecchi canterini, tutto il mondo mi ha promesso e niente l'ha fatta. E da questi, in me stesso mi ha detto, beh, ciò va via. E l'abbiamo fatto questa canzone. Armella. E abbiamo fatto ancora a casa Rigordo, abbiamo fatto mille CD, mille single
0: regalati
1: per la Sojo.
0: Donc so bandida giusta in bandida per aiutare la Sojo,
1: ecco.
0: Per farlo conoscere come noi avevamo appena oggi parlando. E c'è su bello ribì dove tu scrivi o coraggio o viado e a voce alla via a mala e ta sorte sappiado a doida o coraggio o viado e a voce alla via soga che Dio ti uria in paraíso. E beh, so parole che toccano. Allora je t'aime bien un pezzadello, così abbiamo un'idea, e poi soprattutto ramentiamo che ne va tu regalo e sa canzone alla Sojo Armel, donc quel che ci sta a sentire, buono, bella sicuro, partecipa.
1: C'è più di mille single
0: qui sono a pro di la Sojo. Allez, qualche nota su questo e così di sa canzone, e poi ci ritroviamo per conclusione.

0: Armela, sa canzone scritta da Fanfan, giusto appunto, beh, sta sojo. Ci avviciniamo a fine Fanfan, ramento e dico donna che si degui per ustruisco, chi ne sarà domani, all'edizione di Rigordo, d'altre allora, canzone in tutto ce ne 11, abbiamo parlato d'oggi, perdonatemi, d'oggi abbiamo parlato di chi ne sarà domani, di Montezo a Mamma Badria, e raga di una canzone importante, gusti, di una dichiarazione d'amore, gusti di nuovo.
1: E poi soprattutto di la lingua, di cantieri e cantieri, di la lingua che arriva a viaggio e per andare più al di là di uso parla. Penso che è una bella canzone nella lingua e nella canto di radio.
0: D'altre canzoni come Il mio cuore, questi si tratta di a montagna.
1: Sempre a montagna.
0: Ah, beh, questi metti dall'onore di un inno, c'è un inno, quasi.
1: A montagna la radio del mio cuore, e ogni giorno giustamente vedo un soccorso in alta montagna, e all'alba. Sono stato di città dove ho nascito e ho messo il rosignolo e quando ho visto questa meraviglia fuori mi è venuta a uia di questa canzone inberendo l'agula e un muvrone che corria e l'agula che figlia un muvrone e mi è venuta ancora di questa canzone.
0: Beh, c'è lei se montagnolo è innamorato di montagna per scrivere parole simole. Dopo d'altre parole, allora, ce n'è una che è stata scritta, l'avete mintuata da Stefano Perfetti, e c'è Perfetti. Sì. Allora, anarchia. Qui si sente che l'autore era appena in serga.
1: E ha girato un francese, Ange Demon. Come lo dice l'amico Etienne Perfetti.
0: Ma interessante di noi, sa già sua visione, forse che esperti di noi, sono due visioni che so pare, e oltre.
1: E che la giumessa è andata su sede perché mancava un tiro. E Stefano mi dice, è una giuna, ma è appena arrabbiata. E gli ho detto, allora, arrabbiando mica, gli ho detto, parla di Agorsica. Se la parla di Agorsica, gli ho detto, mettiamo. E finalmente l'abbiamo messa anarchia.
0: Oggi un'altra lotta di arme, quella di l'anarchia, sola. E ultima speranza per la nostra libertà. No, invito a leggere le parole perché sono indiate e sono interessanti. Un'altra partecipazione amichevole penso è quella di Nadale Oali, con Tigun Tempio. Qui siamo piuttosto una dolcezza.
1: E Nadale Oali, il buedo di Porto e Ciaccio. E ho messo questa canzone perché aveva questa canzone appena.

0: Allora, hai fatto una canzone in tassù paese, una canzone appena go boy, eh?
1: Allora, un paese è donna, ti spiego.
0: All'epoca, perché io?
1: Feci un cavallo e si vinto così a cavallo.
0: Ah, per questa che la sonorità della canzone la ritroviamo.
1: Per fare una corsa d'endurance così. E se tu vuoi, hai il droit di questo paese magnifico, anche gente magnifica di noi che abbiamo scontrato, discutato e siamo diventati amici.
0: Posso bello i luoghi, quello, eh?
1: Magnifico. E questo paese è dolla che è stato arruinato per bisogno di hanno fatto un barrage questi. Mm. Dunque hanno rasato le boghe di gas e di castagni e ora c'è un lago. Ma questo lago è diventato prezioso per questo luogo.
0: Beh, è diventato anche una risorsa.
1: Ecco. E mi sono detto, te, avevo una canzone e come sono giunto a cavallo, anche mi sono messo appena come se ero un cowboy, ho detto una specie
0: ma si risente si risente attraverso la scelta di amore.
1: Si mischio country, dicerò io appena.
0: Country, esattamente, e... esattamente. Allora, ma sta sento l'ultima telefonata, l'ultima canzone, perdonatemi, che dice dunque O Dragolino di Amonagiero. Questa è stata scritta da qualche sì che non è più di suo mondo, eh?
1: E...
0: Gregale, Philippe. Allora, questi dice. In Francia c'è un'ambiance particolare, ci si pare veramente essere in un paese calato in una muraglietta, fa che il dragolino e poi bende la sua roba, fin cerca bende la sua roba di tutto questo. Avanti di venire a questa canzone e di va a vina con questa canzone, torno una parola a lui, tu su progetto di disco, penso che la vende in ta scena, non do gabo, ava un concerto, che è previsto, mica un lasai?
1: Beh, so all'ascolto di tutte le proposizioni, e perché mica, ma cercare di fare qualcosa, soprattutto anche i studio Rigordo, penso che aveva una scena in Ajaccio. E se la gente è interessata, siamo pronti a...
0: Si è aperto e pronto a divenere il disco. Su disco che si chiama Igu Bei, nostri amici che ci stanno a sentire, chi ne sarà domani alle 10 giorni ricordo. Allora ci siamo guida con Tragolino e Amonagia, direi dell'ambiente che ci stia, ci si parisse qualche tempo d'arredo, comunque. E perché l'hai scelta questa canzone?
1: Allora, Tragolino per fare un corpo più a Manella di Gorti,
0: che
1: all'epoca cantava o Tragolino. E di girare in duo con Jean-Baptiste Puligani e ha messo un po' di parole in più che lui sia cortelli, cortellini, cortellone, zappe, zappette, zappone.
0: Se tu chi facevi il Dragolino che gli parla, chi pendia di roba.
1: Ecco, allora il Dragolino partiva con le garrettine e la sua mula e poi un bello giorno è giunto a Vittura Grimpizzalo e da questi ha finito di andare di paese in paese a bande, ma quando lo ha di paese in paese gli viene a lui a cantare e si continua a cantare.
0: Allora, ma vedi questa canzone allegra, eh? Perché si sente una certa allegria in questa canzone. Ti ha ringraziato, facciamo i due di regola. Lunga e bella strada fiorita a te i due e poi di noi sul progetto musicale. Eh? Spero che avremo l'occasione di sentirlo non ta scena e poi obbligare di fare altre cose con te e con altri.
1: E beh, ti ringrazio perché. Anche se c'è gente come te che mette sempre l'onore.
0: Per tutti, siamo qui per tutti.
1: E per tutti, giustamente. Ti voglio ringraziare di osare dire o di osare fare e di osare dare. Ti ringrazio.
0: So io.
1: E vi prego un buon ascolto per suo sede, spero che lui vi piacerà.
0: Di sicuro. Chi ne sarà?

0: Una maniera essedoio, Serge Vacca e poi Derrick Unisciuto, bella sicura. E oggi di un gruppo Avilette che hanno iniziato questa bella canzone. E noi, per iniziare a fare il nostro ridro, facciamo piazza a Giuseppe. O salutiamo, ci chiama David Sagno. Oise, buongiorno.
1: Saluto, Ivanka.
0: Salute, salute, come andiamo?
1: Allora, aspettiamo l'acqua.
0: Ie? Yeah.
1: Non è mica piovito, cioè, ha piovito nella regione Moriano, sono tipo come ha chiamato, un bello rivocco.
0: E più su di noi, questi di noi, sotto la Bastia, verso mezz'ora, non so, posso
1: qui. È piovito qui.
0: E più su noi, appena in Castagniccia, cioè, in certi luoghi. Ma è così, per ora, forse chi sarà stasera o stanotte, non si sa.
1: Vabbè,
0: Bisogno di neve, o allora di un signore guasso che ha rombo i sante, la gnabbia e di te, a Giuseppe la diava marontona, lì, quest'anno lì, la diava passata.
1: Non mi vengo manco, quando era più itto, ti rendite conto?
0: Di noi,
1: non mi vengo mica, mm-hmm. Per esempio, in corta più itto 4-5 volte.
0: Si pochi giorni, ma...
1: Da agosto, 4-5 volte.
0: D'accordo.
1: E allora fiumi, Allora, altre cose, stamana ci ho messo i moccali per i mosumenti, perché stanno lì bene, le basi complete, a parte i porri, quelli è già un problema, per me, per l'orto, parte da qui, parte da qui, c'è meno sorprese, che campi in Arcadia, i pepinieristi, che campino, ma singolo vecchia. Io ho chiuso l'abitudine così.
0: E poi avete tutto da Berboi, Gusti, e Burcaglia.
1: Faccio partita degli ostanziani.
0: Perché rammentiamo a quelli che un lasano che quando devo comprare oggi e oltre esumente si è obbligato a cambiare tutti gli anni.
1: Tutti gli anni, per loro il prezzo.
0: Non conosco mica il prezzo.
1: Ma vi dico, il prezzo pare non vuole. Cioè questa... è sempre stesso affare, con l'avevo tempo, con l'avevo che volete come dica io. E quest'anno che vuole desisto.
0: Desisco.
1: La prima volta.
0: Penso che dice, non so, mi sbaglio mica, è gibollette. Diciamo così. Dopo ci sono gibolle in Moedin che dice radio, ma...
1: E questa è quella che tu io, di poi l'anno e l'anno.
0: D'accordo.
1: E questo ce n'è uno in mantello opposto. Ma giunte da che fatta manto pacchia e
0: sono appena più ciughe queste, no? O mi sbaglio? Sono mica appena più ciughe?
1: No. Una cosa sicura, ugolore, sono più gialliccio.
0: Questa sì, ugolo. Ma mi hanno detto che forse erano appena più mica.
1: Non so se mi nate cava, un nascono cava, io parlo da tuo pacchia che mi hanno giunto di ogni.
0: D'accordo.
1: E voi? Dunque non mi ferma più che i porri non sono covati, già lasciati nel fondo lui quando le lasciate due o tre, e piato il cappello quando sono maturi, è sempre la stessa cosa, ma è interessante, pomidori o manco, ciappetti ciò che betta, mette che stanno qui bene, non c'è mica sorprese.
0: Capisco. Di un momento importante, direi, di una nuova stagione, fin dell'annata, per voi che rinnovellate questi tutto l'orto.
1: C'è parecchi gente, sono giunti a filmarli, e un carico giù io, e ci sono, aspetta un mio fratello quando mi chiami, di una rea amica, in capo no, non dice il vero no, ma sono vecchio, c'è talmente edicine, e mi piace approvare in altre cose, e dico, poi non ti posso mica promettere, ce lo dire con lo scagno, che si vocali, è tutto marcato,
0: mm-hmm.
1: E tengo 3 anni.
0: D'accordo.
1: Per esempio stamane ci ho spezzato un milone, ci ho preso esattamente, ci ho messo in acqua per 2 giorni, e dopo c'è la piana uno bello, non c'è mica piana uno mischino, È sempre stesso affare, più che in salute meglio è, vedete?
0: E perché ho denito unicamente 3 anni? Vi siete reso conto che capo a 3 anni un rende più come nenzo?
1: È normale,
0: d'accordo,
1: vedete, 3 anni, forse che lui può essere 4 o 5 che lo nasce lui stessa, ma
0: è debbiato su cosa gusti di ridurre i 3 anni.
1: Per esempio, volete 2 anni in più, due anni in più e poi dopo sono nascendo mica, come fate?
0: E io vi ritrovate senza più, non è più nulla.
1: Oui, no, c'è anni, so che non c'è mica problema.
0: Una media.
1: Allora, stamattina ho spezzato un milone, e ho messo in d'acqua, da qui a due giorni li gaccio, dopo li faccio seccare. Ciò che dietro sono, l'hai già detta qui, è importante. Ogni tanto devo andare a scossare a vocare. Perché se non suonano mica vuol dire che sono cullate.
0: E io dove sono appiccicate?
1: Sono piccoli dettagli.
0: No, no, ma è importante, cioè sento un rumore di esumente.
1: Esattamente, io faccio tre tuponi in dopo perché l'aria giù il culetti. Lui vabbè così, perché che già cambia?
0: Ah no, no, no, d'accordo.
1: Lui vabbè così di anni e anni. Ogni tanto i scossoletti tutti, se usano vuol dire che sono best. So secche a fare così
0: E fa degli stessi per il badec, il rist, fa tutto, per tutto, per tutto,
1: ma io ho l'aso.
0: Vabbè, tanto meglio.
1: Ecco, io anche
0: allora,
1: vi
0: lascio a mezzo ai vostri burcati e poi vi brigo una bella giornata.
1: A domani
0: con piacere. Allora, aspettiamo piede a parola di idea vostra. Si può riuvene di noi, non so chi si è detto ieri, si può che io ne gusti, non mancano comunque i soggetti. Provitate di noi, forse per annunciare qualcosa, poi di beneficiare su questi così dell'emissione, beh, da un rirombo appena più importante a, beh, se così a capo di un associo, di un attello, di una truppa, volete parlare di un spedagolo che proponerete al pubblico tal giorno, in tal luogo, beh, a voi devono corso, c'è la possibilità di fare, trovo che di comunque una tribuna interessante. Allora, voilà, piade su momento che può via e provitate giusto appunto. Noi, e ma sta sente per continuare con Ganto e musiche, un gruppo L'Arcugi, dall'Arcugi che di una scuola di Ganto, a Teli Musica, travagliano assai, sono, dico mica scimida da Taborgo, dopo ne trovate in ogni comune, Fuleri, Luciana, Fancini, dappertutto, anche a soggi che hanno un rapporto, sia con la lingua, sia con la cultura, dunque, voilà, fa della Zabè, è più importante. Allora, L'Arcugi con Ponte Nostro.

0: di loun parla wa di emo le tour e donc pesta nou mondo ya le tour on se sabe d'entes ou di a unor e mori bassa do l'emission le consacrada a fanfan chez arib à l'occasion de les choux de di ouzo iskuno d'altron arib bassera stasera auto parlant ou di libri e di lideradour er a di aoudo biege d'enregistrer une emission le gou Marco Biancari di ghi bassera diou e ghi ben l'emission le sobralogo parlerem alors mica di ezo brozion ne ghi so kouni chou de po si bre bar un entravel l'emission le gou Marc-André Gastelay e ou noi emo jercado di barla di biou di a sa problema di ga di l'edizion le gou a gaz e edizion le o mara e po di nou la soge lideradour ghi faja sa e o livre de scriptour donc ne ri barlerem e bidane radia cabo di l'emission le diou ghi ben e po da gu a po gu e nou nou di je radio nou mese settembre, riceveremo a Carla Rook e Sonia Muretti per parlare di suo libro che gli è uscito l'estate scorso, se poche settimane gusti, si chiama L'Oberade di Duanter Amoro, che gusti di noi, avremo grand piège a parlare di su Boedone. Allez, Marie Droit, quanta ore ben son dico mica scimida, e Duancamè le buongiorno?
1: Buongiorno Giancarlo.
0: Salute. Giancamelo Pasquali,
1: eh? Esattamente.
0: Ad questa precisione. Allora, a ringraziare per seguire con noi e di viaggio in quei minuti, per parlare di un nostro prossimo concerto che si è abbassato il 29 settembre in Bastiglia, sempre allo stesso luogo, e a posto che ne avete fatto uno e già, so parecchi mesi.
1: Allora, qui ad essere al centro culturale a lavoro in Bastiglia, o prima la giovata a Ugarlo Rocchi in Biguglia.
0: Ah, giovata a confusione, perdonatemi.
1: On fa il nome per i bianchi, c'è problema. Per aborto a sei domande che ha avuto di agente che non sono mica su due anni, non al principio, non al primo concerto che ha giovato. Aiuto a sai domande di arrivare a qualcosa e aiuto a possibilità e a scienza che a Meria e Bastiglia e au centre culturel et qui me lâche nous il logi per fa un secondo concerto mai per pro bonne a gente che ca quelli che non sono mica venuti e quelli che sono venuti in noi se li va a piacere ben intesa di arrivare a bere sto concerto mai piuttosto sto spettacolo.
0: Il è un spettacolo donc presentato su primo disco anche è stato rigeo do da un pubblico un aggiunteso che lo è concernendo sa suo disco gusti distinte di gore e questo programma su bossui di spettacolo.
1: Esattamente, allora agli arrivati non ho lo stesso programma che Ugar le Rocchi, bon, ci sarà mica l'imbida di Ugar le Rocchi perché una urta agli ursu da me e me accanto a me e per la seconda urta e beh, c'è adesso una sorpresa. On dico mica e più, c'è adesso una prima avvertita da gente che tengo assai garo. Qui sono nel mezzo culturale, ma io di noi, una canzone, adesso un bello scopo, e mi piace piacere che le gesi, che non dice radio mica no, ma così da appena è sorpresa, a quelli che non vogliono mica l'anno, e ho tanto un cabagidao a dire, giusto perché. E infatti, già ieri, già presentato un moisco, un distinto di cuore, già si accompagna dai montatori che mi hanno sempre seguitati. Da voi sempre, da voi due anni e mezzo, e a mostrare dei musicanti.
0: E poi, come posso dire, attaccare questa scena a Gusti, forte di questa esperienza prima, giusto appunto in Biguglia. Dunque, comincia a essere forse, guarda, noi siamo nostro intimo, come bi droite a... c'è sempre l'angoscia di tutto.
1: C'è l'angoscia di va per un meglio per niente perché so che chi sia così di non sono mica professionale ma voglio essere agli stessi Arturo con professionale quando faccio qualcosa o faccio o più alto allora giusto che mi ha appena sempre di stress e
0: di pressione si può dire forse
1: arriva a sei pressione e poi voglio fare altrimenti non voglio mica fare gli stessi affari e donc mi manda a sei travail o mi manda a sei arrivlete e ben intesa che non sarà mica penso che ogni scena ogni mica gli stessi.
0: Ogni volta tu la ricomincia e proponi qualcosa anche se lo stesso spettacolo è sempre un spettacolo nuovo.
1: Sì, perché qui poi mi spiegavo, dimmi con un concerto, perché ci sono, c'è lume, c'è giochi di lume, ci sono ingegneri di lume, ci sono, c'è gente che viene sotto quasi provvisionali, dunque diamo un momento più a concerto, siamo un spettacolo.
0: Allora che Bobby si è abbezzato a scena, che mi manca quando un evade, diventa come quasi una droga, la droga è di una parola vuota, è più apposta, ma poi lui, c'è una mancanza, ma tu adesso sei quella di mica non sì, sa scena.
1: Beh, ben intesa, di come un sportif che fa già sai sport, e che io dopo lì un mondo sempre di va di più, e ho voluto avventà la giuive su non tre concerti, ho detto buon piante radio tutto perché come da duetto non è mai come un mistero, ma infatti beh, sono stato mandato per aborta a un disco che è stato comunque assai mandato, e ora diventa ben intesa qualcosa che non ha bisogno. Mm-hmm. Allora adesso sei complicato di va il va sempre, perché mi manda sei drawaio, ma di vera che ha giù a rama e a uria di rivane d'orna.
0: Beh, io, infatti, a questione da sotto, su Bossui, era di Sabessi, su Biege, che avete risentuto, essendo davanti a un pubblico, non ta scena, e beh, forse va se d'embrama di crea canzone noe, melodie noe, due nesi di gusti di sa riflessione da continuare, perché mi ricordo che abbiamo fatto un'emissione insieme, e era una specie già di bon avaccio, poi sono mica sicuro di continuare. Oggi la riflessione è appena cambiata e evoluata.
1: Sì, si cambia sempre. L'uomo si cambia tutti i giorni. Allora, non c'è tutto buon tutto qui, come ho detto, io volevo ambientare, ho detto per Radio Gre, poi dopo penso che c'è radio, ma sono girato di gente che mi tenono grave, e io penso che mica subito ben intese, perché voglio i vendere già, so che ho fatto qui, voglio i vendere. A Gianriberto non sta scena in 2027, con un'equipe appena più ciuga, perché siamo assai non sta scena ora, è stata appena configurata per me per avanzare, sono capace di mettere in ballo una piccola scena con meno musicanti, e sono già in riflessione di va da qui a Bieremo, come si passa da qui a 2 anni, mi metto mica a pressione, metterà
0: giù la racconta la venera,
1: ben intesa, ma ci sarà qualcosa che venera da redo, ben intesa.
0: Allora per essere pratico, il 29 settembre sono dico mica scimidia è un merti, donc come mi sbaglio, centro culturale l'Alboro a 8 ore e mezzo, c'è sempre possibilità di droit a piazza, ce n'è sempre come si passa allora? Io
1: sento assai gente in giro a me che siamo completi, allora non siamo mai completi.
0: D'accordo.
1: Non siamo mica completi, e perché è una stagione difficile, perché io pensavo che di settembre era bene, ma infatti siamo in fine stagione, tutto il mondo ha approfittato se stade, tutto il mondo è andato a bere gruppi, è andato a bere assai affari, e non c'è mica pensato, non siamo mica completi, e biet si biano allora a Nanta internet, a Google, corsbillet.com. E in antacorsbillet.com ci sono anche i punti di vendita. I punti di vendita in Bastia saranno all'Office di Turismo.
0: In fondo di Abiazza?
1: Sì, in fondo di Abiazza. O sino a Udawaku, o lì, o a Borgo, o Pedranera.
0: O Pedranera. Tiens, ne provito ben salutare a José. E a Jorge, perché conosco da Mindui. D'accordo, d'accordo.
1: Allora, Abiazza si trova in Ugola, ben intesa, e c'è tutta la possibilità di biale, e chiaramente che non siamo mica completi, vogliono che siamo completi,
0: avere des abeilles.
1: Avere des abeilles.
0: E canzone che si prestano meglio in questa scena, che non dovrebbe il droit o più o meglio e girare o bisenti deve in quale sezione mi cadute ma forse datemi due o tre titoli
1: o più chi mi risente. Beh, sono le canzoni che canto di quelli che mi hanno scritto chi soprattutto che diranno amici e chi mi tocca sai perché non hanno mica intesi. Allora sono canzoni che mi commuovono appena i più e mai.
0: Eh ben, alors, ma je t'assente, alors, tu l'as acheté une à conclusion de à notre discoursade, à dire un menta avant il achat, donc, c'est basse au 29 septembre, donc, in Bastille, au centre cultural, l'Albor, spédagoulou, scobre, au scobre d'orne, poste, parce que paraît, tu forces benerano, en couper une seconde haute, hein.
1: Tu l'as dit, qui sont benoudes et qui rivanent.
0: Au manque, oui, barenti.
1: I barenti, c'est spé, ou est-ce que les barenti benerano? À famille, à famille. E un cul amigi, perché ho sostegno di la mia e di la mia assai vorta.
0: Voilà, e per tutti i gatti. Bon, allora, buona continuazione.
1: Ringraziami, vi ringrazio vorta per il tempo che mi facciano un volici da contunque assai rossa e ti ho aggiunto anche io da ascoltarmi in tanto, questo buon tuo video, un buon concerto.
0: E beh, ma sta a sentire un poco che ci vengono per lunga e bella strada di Urida.
1: Ringraziabi.
0: A beijo. Ciao, Giancarlo. Buona giornata. A beijo. Ecco, bogo che ci vermo a Giancarlo Pasquali.

au Digenno et au Vintis et timbre à Vestaïs, hein, si Baspet, in Ardiust et Moriccio. Quest'anno so iejani. Allora, si parlerà assai usale qui in Corsica, in Britannia e poi nell'Alpe Maritime. In gira studemma si deneranno barrette conferenze e cineserà di nuovo per tutti i gusti e tutte le generazioni. A vista di Isan, si vuole frequenza mora, si basa o Igenno e o 20 settembre in Ardiust e Moriccio e un mancherà di sale.

0: Linguar nous in emore e movrini. Allez, a ringraziare secondo noi ed accompagnarci. Passiamo per Gazzano. C'è Maddalena con noi e dopo sentiremo a Gabi. Maddalena, buongiorno.
1: Salute. Senza voi a tutti e a tutti. Ah, cascaveme, va.
0: Perché?
1: Si capì, passavo da me. Prima dagli altri risposta. Perché la sera, quando parlavamo in Vittura in Bastia, ha parlato di... in Maddalena noi amica Violi che giocavano a ballone.
0: Ah, yeah. Ascoltavo.
1: Poi ha detto, un attimo, un masso. Yeah. Allora, ha detto, prima che mi dici in Italia, non mandavamo Violi, quanto che... io di questo me ne ricordo. Ha detto, sì, faccio più di 30 anni.
0: Yeah, beh, rigore, comincia a regolare.
1: Comincia a regolare l'affare. ma ricordo che l'ha giocata a ballone, ma da quando a quando. E ha detto, io ho cominciato a Pino Giallusca.
0: Yeah.
1: E dopo sono passato a come si chiamava?
0: FCC.
1: E capisci, ne era presidente. Ma se ne ricordava, Laurent. Ma penso che capisci, o deve conoscere anche qua che le maiore mi viola, perché capisci, dei confraterni. Qua può darsi, qua è faticato umano, ma è sempre stato un
0: confraterno. Oh, si era una donna grugia di Barretio, agì Gerard d'altronde.
1: E poi Laurent cantava assai in chiesa. Accanto, perché ci sono amiche che facevano parte dei confraterni che cantano allo stesso tempo, dunque si ritrovano tutti, vedete?
0: Ecco,
1: dunque a qualche fatti
0: ho fatto sì
1: come io dopo è ripassato da una pinocchia visca, ma ha detto che ha giocato fino a 6 giorni di 7 anni e basta.
0: D'accordo. Ecco. Bon, on sa mica c'è lui che era un nemico di UFCC, ma enfin, bon. Due squadre non li stessa agita di regola, un sacco pieno d'anto.
1: Un sacco pieno d'anto, bon. Ha detto che ha giocato con Banago.
0: Ha fatto tutto cantone, allora.
1: Ha fatto tutto cantone.
0: D'accordo, sì.
1: Dopo, per disgrazia, non ha più ben giocato a tutta. Bon, allora, chi tu hai? Ho inteso un cammino.
0: Yeah.
1: Sta canzone che avete passato, mi domando se non sarebbe mica qua che l'ha scritta.
0: Yeah, penso di sì.
1: A Beriviga,
0: ma penso di sì.
1: Mi sono quasi sicuro. E mi è piaciuto questo mischio con Rio.
0: Assai ridimato che interviene a ogni rido.
1: Mi è piaciuta assai un cosa manca a pan, un disturbo manca a pan.
0: No.
1: Perché ci sono chi pensano che lo sagrado. No, ci va.
0: Beh, questo c'è un sagro bruvano, mischiato.
1: E poi, beh, ci sta bene. E mi ha fatto pensare, c'è un altro gruppo che aveva fatto qualcosa così, si può venire a
0: ricordare. Oh, pareggio, che hanno ribiato Oddio in una maniera pedan diversa. A me mi viene in capo, ditemi, perché dopo...
1: Allora mi viene quello da Talà.
0: Ah, a Talà, giusto, appunto.
1: È magnifico.
0: Voilà, ci pensavo,
1: è stato differente, così
0: assai differente,
1: ma è bello. Se la di mai te la cassai passare un giorno, si può, ma sapete, se manco udito la canzone.
0: E beh, Dio, no, ma Dio, semplicemente.
1: Io sono tutto Dio, non mi capisco con un'altra cosa.
0: Dico come vengo dopo, sapete, a memoria, ma.
1: A memoria, l'aglio che cercavo, si dirà che
0: non no, aspettate, uno vengo di droga, se mai ammetteremo.
1: La Giudrova è veramente bella.
0: Dopo ci neanche. Allora, non so se era Freddy Olmeda che ne aveva fatto. Freddy era musicante.
1: Ma questa è musicante allora.
0: È bello in francamente.
1: Non c'è che musica.
0: Non c'è che musica, sì.
1: Questa sì, la Giunteso mi pare.
0: E poi, so che c'era un altro gruppo che aveva fatto un dio di radio, un'altra aggressione di lui, voilà. No, ma interessante come di merchia.
1: Interessante. E dopo avete parlato che c'è da essere Sonia Moretti
0: con Carla Rocca, Charlotte, a Viola Duantéramo.
1: Bon,
0: on a parlé di sous livre, voilà. Mm. Bon, parlera nous isigour di Ubueda, di Gumanu Drawaya, di Gumanu Vatu Betroa, toutes les chansons. Tu en as parlé parce que pareil, c'est so Mikagou, enfin Mikasa, imaginez on est bogi qui sont Mikagounichoude et nous d'agir que ça va être intéressant d'avoir au livre et puis il y a une manière d'avoir tout d'un col pour sata à mano di Subuedon. Et vraiment, et pour livre est bello, francamente est bello.
1: Ça facile. On l'a yank.
0: Aïe.
1: La rimane, je passe à d'encore. La liouiste, une vidrine. Qui est à la librairie, mais on est en cabarte. On est en cabarte.
0: En cagoubrindou, là. Tu en avais la photo de Juan Terre, mais magnifique.
1: Mais ce qui vous aide, c'est cette espèce de conférence. Elle a passé la nanta.
0: Non, on est mis qu'on a conférence. A diawe, ou bien j'ai dit Rijé, elle est. Voilà. Et ma va l'émission, les Sobralou, gomme novembre, ou irrégula. Et donc, elle m'a passé à base honorette à parler de Dieu en terre, à maudit au libre, de. On a gosé l'astre.
1: Vabbè.
0: Dio è che bene adesso con le Biancarelli. Biancarelli, bon dire l'aspetto di l'edizione, di. La soja. Francamente sì. E poi, ai marchi, a tempi d'oggi, d'avere il coraggio di essere a Uga, non è mica solo, di una casa d'edizione, di proporre un lavoro, i vont.

0: Allez, Babra, tu vois.
1: Abège.
0: Allez, andiamo a ridroit Gabi di Ugumbento d'Allando. Gabi, salute.
2: Oggi
0: va levare. Oh! Voglio mandare. Non sono mica asciutte queste, eh?
2: Sono dei regali, si
0: pagano. Non si pagano queste.
2: Mi ha fatto piacere di sapere che ho viole, ma ricordavo che ho viole in sì, qua dove c'è sì. Ma io vi che quando lo mi lo si presenta perché ho un po' più uno con lo scaglio più. Che lo venga a salutarmi che io ci avevo più tanto.
0: D'accordo, beh. Spero allora, che Maddalena verrà passare un messaggio. Io.
2: Mi verrebbe piacere di vederlo.
0: D'accordo.
2: Bon, allora proprio andare a salutare quelli che sono passati, quelli che hanno quelli che lavorano con voi a squadra voce.
0: D'accordo, vi ringrazio.
2: Poi voglio mandarvi un saluto. Felice a un amico che ci ha chiamato la Strioli, Lucia, che sta bene.
0: Ci siamo un campio con il parecchi ricordi, abbiamo parecchi ricordi, mica in comune.
2: Allora.
0: No, mi ha fatto piacere perché conoscevamo lo Sven.
2: Conosci ancora la troia di Bastia, con fa Bastia, di Santa Lucia e Campanaco.
0: D'accordo.
2: Qui potete mani, è un carcano della lingua corsa, la gente già mi aveva già fatto.
0: Aveva tu di buntare la pena.
2: Sì, andiamo attorno. Dopo io mando un saluto a un amico che ha giocato la storia in mi ha fatto piacere la produzione con Sirio, appena di quest'anno.
0: Ma Ugunno, se che vi ho mandato, io conosco a Pedro Ibustani, oui, di sicuro.
2: Canta.
0: Io che può cantare magnifico, è una voce.
2: Ad arrivare,
0: fa di noi tantissimo piacere di valutiamo.
2: Perché è stato tutto in Uel Bedrula, lui ha detto voglia a e poi, ve ne ricordate, c'era un altro stanichese che chiamava.
0: Aiutatemi.
2: Io gli ho più
0: fermato. Ah, no. Non voglio mica che per trovare mi scuse, ma è sempre più facile beridare i sobaisani che quelli illastri.
2: Angiolillo.
0: Ah, io ho Angiolillo.
2: Persone
0: sapia. Io credo, d'accordo, io Angiolillo sì.
2: Angiolillo,
0: gli hanno
2: parlato.
0: Oh là.
2: È parecchio.
0: Senti, l'astruiono non ta Facebook, o sono mica andando all'avenire, c'era una video, si dice così, sì. E ben, o vedi a nuvere.
2: Ah, sì, beh, mi piace. Angiolillo le sapia.
0: E lo Bagile ne conosce un so quanto.
2: Il Bagile, poi, e la Nuvarsu, Stanighesi, una nota bella, così al male l'uso.
0: È bene.
2: Barça Eli. Vogliamo Nuvarsu, Stanighesi.
0: Verso Bustanighese.
2: Ah, un baluarso Bustanighese col piano Valdi, no?
0: A già saluta a Cesare, erano sempre, enfin, assai insieme in noi.
2: Sì, erano sempre, e per questo che vengo io di Augusto e parecchiano con
0: voi. Ieri, mi ne abbeggo tutti i giorni, abbeggo che si de in casa vostra, voi.
2: Di voi obiettivi, ancora.
0: D'accordo, e allora?
2: Obiettivi, guardando, chiamami amica perché ho voluto erano sempre in gamba, sortia, avevo mezzo giorno. Hai capito perché?
0: Ieri.
2: Quando sortia, ma figlia la sua figlia, ma i nostri figli, e via. Ma allora, già cercare di qualcosa, se ci vengo,
0: Allì.
2: Poi siamo in montagna.
0: Ah, bravo.
2: Cioè, a me piace le montagne. Una mano di luglio. Tutta la famiglia parte a fare un giro in montagna. A Rita quanta il sole. A Sibiano per la foresta. Maria cammina davanti al tuo sumire. E l'altro si gridano a lingua di vora. Qui scritto a lingua di vora.
0: Si può dire forse a lingua di vora.
2: C'è scritto di... Ho capito di vivere in merce, si fa una vista. Guardate che c'è adesso la gente per questi, dice uomo. Tu meno cerca. Mamma le profitte per cui si due i funghi. Maria, por apreciar.

0: Туба и Безе, она в Кавриске Чава, и Мадьяр Тубу Коне, и Берте Верса Вунте Луджу, сумми конопиру, а будто там Луджу.
1: Конечно.
0: А Луджу, а Луджу Миранджули.
1: Е-е-е.
0: Ma insomma, quel che l'ha scritto, la Girolanda di Mosca Calabaci.
1: Allora, abbonta, un ceramico usantan, Giulì, e sa...
0: Usantan, usantan, Giulì.
1: Allora, questo è un casico, forse. Se l'è suo logo.
0: Non l'ho mica messo a butto di là, Giulì.
1: Allora, poi se un altro logo, perché forse non è mica, non c'è mica chi solo usantan, Giulì, a essere chiamato così, forse che c'è tante bonte.
0: C'è niente,
1: capito? No, ma ci abbiniamo di... Una gorta a gorta, se voi l'avete, sì.
0: Una gorta, lì.
1: Allì.
0: Una gorta. Se tre beccetti sono posato un banco piatto. Uno è 70 anni, uno è 80, l'altro è 90. Se voi siete 90, dice io lui. Che vuole vedere come è morto? Ah, quelli 70 anni, che sa. Io ho ancora un battito, che di fondo. Ah. Secondo per 80 anni tu, ah, io ho ancora un avione che lo va a che lo va a in piano. A quello che dicevo che tu, ma d'accordo, ma sì, se questo ancora che ti muto, se ne caghi poi.
1: A lei non è sicuro di sbarazzare di lui, non mica di l'altro.
0: La stiu dice una voce, e tu che vuoi fare come muta?
1: Allora,
0: che vuoi fare come muta, non tanto. Allora, te vuoi essere di radio per un marito che è geloso.
1: Bon, alors, on s'est tempé pour la bosse manque au gonta cuit, et c'est moi. Ça dû obliger d'y verre directement. Ton dieu, mais gonta radio gueule à dire bêtis qui.
0: Mais vous voulez
1: que vous vous rendez
0: compte qui vient de mon nom, mais bien. Oui,
1: et d'être, et d'être. Une belle journée, et ringraziable. À beige. Allez, d'agu à pogamari droit à la toilida, enfin, soubicou l'obuntu, son nous disait l'étoile très haut, et pour continuerai mon sein, mais donc, m'encouragez à partager bas et à téléphoner. Pour faire piéger à Maddalena, ma dino, à tous ceux qui nous aiguillent, nous parlons en sourd du groupe Atala, qui a eu un nombre bouche, ça, sous Arsuno, création, et dit, ou dit, ou vis salvi Regina, ou je t'aime à Saint, et tu redouerai mon bel actualité.

0: Ebbè, bagliai, peccaccia abbia bigondria, quando devo pensare di forse a lingua, ebbè, senti de guerre, droit d'una bella energia, da veligida, e di amagliaresi, e poi l'audore, Olivier, anse. Andiamo in grossetto brugna, ridroit, Battisto, cosa lud? Battisto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, a tutti quelli che sono passati e quelli che hanno venuto.
0: Ecco.
1: Allora, voglio dire una frase. Un chilo di noci è affisciato all'IPSRI 11,40
0: euro. Ula, yeah.
1: Allora, quando ero giovane andavo a scuola, c'è stato un mercato.
0: Yeah.
1: Prima tutto quanto così le noci si vendiano, imbarcavano, diciamo, in breve. E dopo, che ne era pieno di chiosi,
0: yeah.
1: È giunto un mercato, l'hanno tagliato tutto il piede, e l'hanno imbarcato, e sapete, andando due.
0: No.
1: In Alemagna per fare l'incascio dei fucili dei nostri amici.
0: Ah, boh, ah, d'accordo.
1: I Bosch. Ti capito?
0: E donc, e da Dondughi forse.
1: Non
0: ce n'è quasi più, d'accordo?
1: Non mi è mica intrattenuto, non ce n'è più, ma c'era un commercio di noci. Qui c'era una famiglia dove c'era un cognome che vendeva i frutti, i fichi secchi, i noci, portava a Nizza, portavano tutto.
0: Ma
1: corti che del tempo era un paese di produzione.
0: D'accordo.
1: Allora è un paese di consumazione.
0: Allora, per essere sicuro di aver capito, dunque, la limone che ne facevano di
1: incasci per i fucili.
0: Ah, bom.
1: Incasci di fucili, diventano fucili, sono dei noci.
0: Ma non la sappiamo mica chi...
1: ma io vi dico.
0: D'accordo.
1: Voilà, bravo, i nostri quelli che... È stata come la fase di castagne in castagne, cioè quando gli italiani fa fatti, insomma.
0: Ieri è per questi di noi abbiamo tagliato così. Per questo,
1: avanti, se volete un chilo di noci... Quando c'è lui, è una cucina che ti piace, non è che vuoi che ti compri.
0: Ah, mi piacciono anche a me, eh?
1: Beh, io mangio un po', io mangio fresco, sai che no? Ti compro.
0: Ma
1: quando c'è lui, 40.
0: E poi, no, dopo un legno, c'è radio di un noce, di un noce piuttosto.
1: È primo obolo e tutto.
0: È bello, poi io vi...
1: Ah, lui è travagliato dentro.
0: Ah, francamente, forse uno di più belli.
1: Un legno di qualità.
0: Si capisce che forse la limone...
1: È partito in Alemagna.
0: D'accordo.
1: Voilà.
0: Beh.
1: Cioè, ha fatto opposizione subitamente o un commercio così? No.
0: Beh, forse chi creano chi ci ha fatto.
1: Credimo,
0: ci facciano greino ogni tanto, dunque.
1: Bravo. Ma io stavo 15 e mettevo stavo in chiosa, l'hanno tutto sprecato, te l'hanno in cui. E c'erano di questi, i tuoi te grottronti c'era. Te l'hanno in cui spesa di più da zero di italiani. E l'hanno danneggiato, l'hanno mai danneggiato, buon prezzo. E partire per l'Alemagna. Voilà, bravo.
0: Chi mi posso dire? Ci spiace. No, non da, ma allora, mi ringrazio che conosci mica su fatto di storia.
1: Non so che stavo con me, se ero un corso, se ero un Bosch, ma...
0: Sono mica...
1: Tagliavano e vendiano. Non c'è più.
0: Ah, beh, se non è uno ogni tanto ne trovate uno così...
1: Salvato. In calce della maglione, non c'è più.
0: E poi è di nuovo un bell'arbo con dei boi.
1: È un albo, lui.
0: Più droit di sotto, poi lui. E beh, chi ce n'è di meno o meno, eh?
1: Ce n'è di meno o meno. Qui l'hanno i compiti. E quello che compio è quello che carriava il mostro, non c'era giù mica qualcuno. È mostro.
0: Bon, fa oramai ci racconta più di 12 euro per comprarsi un chilo.
1: Scusate, hanno già cominciato, non passavano i contrattori, i cacciavano per l'elicottero.
0: Ah, boh?
1: E lui, i bordonali, tiravano i vaccini con l'annerio, era giusto per carriera.
0: Ah, bom, beh.
1: Voilà, è vero, un commercio, tanto l'hanno venduto bene, fa sempre un po' di soldi.
0: No, ma poi lui, dopo di sfruttare un oggetto, ancora, insomma, come si può dire, un oggetto di piuttosto che non è droit dei nocciole, no? Un luogo posto a noci, come si chiama?
1: Erano ogni giorno, nell'antichi, con quelli guadini ce n'erano posto, c'erano i veri che erano anche 2-300 anni.
0: Come si può dire a te, a castagno un castagnetto, a lei un liceo e...
1: Un oggetto.
0: Ma per la noce, come ide?
1: Per un noce, per la noce.
0: Allora, e per nuciole, come ide? Se qualche sia mi vuole insegnare, perché ora mi faccia un mandato a tempo che ci penso.
1: D'accordo.
0: Vabbè, domandiamo così.
1: Allora, forse... io noi ci sono partiti il 9 maggio.
0: Yeah, questa più o meno a che periodo va ricordata? Ah,
1: c'era 15 anni, andavo sempre a scuola.
0: Donc sulla l'anno 50 non 60
1: era stata così e vi dico che cacciavano i padri elicotteri, giù nell'elicottero un paio quello uncioso quanto un paese e ce n'era dopo sono giunto a pigliarli anche i camion, poi sono portati, sono partiti in Germania.
0: D'accordo
1: bon. Allora sono comprato un bel cucino di vostro e tanto sono in oggi di
0: più. Ah beh, sa bene, forse che se può cascare, no? Tu che voilà. Un pezzo di uvugile di
1: un pezzo che la galla va qui.
0: Beh, ouais, ormai è troppo tardi, ma è bene, cioè arrivare te
1: con un patrimonio che è partito.
0: Esattamente, bene.
1: Voilà, buon fatto. Tutto per voi.
0: Bon, beh, vi ringrazio per vi brigo una bella giornata, allora.
1: E noi, a presto.
0: Allez, a beige. E faccio un ordine, torna a un mondo, venite a aiutarmi e a schiarirmi, un luogo posto da un 3 de gennoci, così, come sul luogo, così, come chiamiamo, un oggetto, allora, sono tracce di rivolette, ma non abbiamo mai inteso, forse. Allora, di una parola per parlare di due cose, può essere di noi. Non so mica, dai, un po' andiamo. Allora, 04 95 38 28 28, e ma continua con l'insieme Cantincello e Michele Baoli e con Castagno Innamorato.

0: Bella questa in una canzone. Allì, andiamo un biscuit de popo di ringraziare qualche sì che mi ha mandato una risposta per l'affare di oggi e Nugiolule, perché dopo ci sono Nugiolule e Nugiolule, sì, ben di dialoghi. Prima andiamo noi squadro a salutare Antone, buongiorno.
1: Salute.
0: Salute a voi, buongiorno. Vi sto assente.
1: Vabbè, voi.
0: Non c'è male, io vi ringrazio, ditemi.
1: Ditemi un poco.
0: Yeah.
1: Don Murianinco e Ciruvi Tutti dicono hanno giuro.
0: Hanno giuro, oh. Yeah, questa è la sua. Oh, yeah.
1: Noi in casinca diciamo hanno cellula.
0: Hanno cellula, yeah.
1: Oh, allora io sempre su io vecchio perché sono vecchio anch'io. Ad esempio su io un celluledo, come un castagneto, come un liceto.
0: D'accordo. Un uccelluledo, voilà. L'amico che mi ha mandato un messaggio che ringrazio, ho bussato in tua perché è conosciuto, penso che gli è Pedro Santo quel Fucci, dice come vuoi, dunque, voilà, così lo saluto. E per, allora, dopo per noci?
1: Un uccello, come l'ha detto.
0: Un uccello, voilà, d'accordo. Buon, d'accordo.
1: Il castagneto, liceto, portano tutti il suo nome così e in casinca siamo presenti su lì e si gianca là. Un nugelluledo.
0: D'accordo, d'accordo. Ma e questo concordava? Io pensavo che un nugello era unicamente ben nugiole, vede?
1: No,
0: infatti no.
1: C'è una differenza tra uvie.
0: Ah, io ho capito. Beh, vede, sai differenza o la vegi amico? Una sabbia amica?
1: Non si sa mai tutto.
0: No, io, allora questa allora a quella ide, a quella ide.
1: No, io faccio confianza lì.
0: Volete aggiustare un'altra cosa, Antone?
1: No, no, sono
0: tanta strada, non c'è. Ah, sì, dunque se boh, che buona dei gendarmi in faccia, zitto zitto.
1: No, buona abitudine qui.
0: Bon, una bella giornata e ringrazio per il rinsignamento.
1: A voi, ringrazio, a presto di Dio.
0: Si Dio vuole sempre, a beci.
1: Allora,
0: a beci. E ringrazio di noi a Pedro Santo Guelfucci che ci seguita in noi e che mi ha dato le stesse informazioni. Allora, venite con noi e perché pratico il telefono, potete telefonare direttamente. Dunque, fermo piazza Andio la Podentini, chi ti vuole di più, beh, forse qualche sia che ti ama, posto che ci torna quasi un quarto ora passa insieme, piade la parola e di idea a usta subito.

Yo la podenti nigore droe moins co isobersonage ou isobersonage ou Liline paraît qui haute na journée ou ben mourir droit et donc seraton au gras alors on a du dia Boris Baya m'a dit 4 ore e 5 ore verso 4 ore e 20 più o meno che a fac a nostra amiga ma ad altri momenti in giusto per dire che l'università da vaso rientrata che ci sarà una grande serata una grande festa d'allegria sarà o luni 21 settembre dunque non t'ho barking tuffe in corti apertesi da nore iser un concerto regalato da gruppo Idalba dunque Ridenè de Uiorno, Uloni, 21 settembre. Donc, in corte, questa è un'informazione che ha già avuto un nettanto. Per il resto, se volete, c'è un'ultima telefonata a Buemubia, da qui a poco. Intanto, ecco, Panset Paradise. Sentite qui, a guidare. E a batteria. Allez, lontano, ma aspettiamo subito.

cette paradise go lontana le chi simo a vine l'emission in maggio e botte berud tutto ringraziando quelli che hanno partecipato bella sicur a dire ringrazia a Teo a Nicola a Mariangela domani je Marie Doradino per l'ultima di a settimana dunque forse ha cominciato appena a pensare a punta ne borghi un monde a dire saluta di noi e quelli che ci beranno come sempre appena più tardi a tutti bibregu più bello a domani e continuiamo insieme e che la gran piena nostra lingua.

0: au Digenno et au Vintis, timbre à Vestaïs, hein, si Baspeta, in Ardiust et Moriccio. Quest'anno soye jeune. Allora, si parlerà assai usale qui in Corsica, in Britannia e poi nell'Alpe Maritime. In gira stu tema si deneranno barrette conferenze e cineserà di nuovo per tutti i gusti e tutte le generazioni. A vista di Isan, si vuoi frequenza mora, si basa o Igenno e o 20 settembre in Ardiust e Moriccio e un mancherà di sale.
1: Ici RCFM, toute la journée.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Morane inoubliable avec ce titre, notamment sur un prélude de Bach. Aimerait droit Marie-Elisabeth Verandini ou Isozidili. Eh bien, on est en parlant du sveglio musical à plutôt sto Berigiucetti.
1: Oggi Anna Aurelia vi presenta un artista italiano da ascoltare e Matteo ci spiega perché la musica gli piace troppo.
2: L'ascoltiamo anche in vittura, c'è una musica che mi piace assai di italiano. Quanta ora si chiama Adriano Celentano e canta piena di canzoni ed è troppo. Mi piace guardarlo e di ben perché è lui canta e noi ripetiamo gli stessi da. E ha fatto un giorno, ha fatto una canzone, non aveva mica parole. Era per musarsi e c'è una canzone in due. Come ci ha contato? Il pubblico, come gli piaceva, c'è il migliore che cantava con lui e dopo si è arrestato e il pubblico ha lasciato cantare il pubblico. Infatti, va, canta, lascia parlare il pubblico e dopo ribia e dopo il pubblico si arresta e dopo canta.
3: Perché ti ribosa o de urte ti mette in piena forma.
1: C'è stato di noi i nostri giucetti, Maddalena vi parla di la sua attività preferita. E mai Bulia canta appena per voi oggi?
4: Mi piace perché fa di rimorre. Vengo a cantare in piedi a ghia lingua. Dopo una, ha già fatto un spettacolo in città. Si va, se troppo è. È un'unica di chitarra.

0: Allez, notre premier rendez-vous nous emmène pour la quatrième fois de la semaine à Bièvre-en-Pougnan. On va y retrouver Christophe Zagal. Aujourd'hui, PM aux îles Varech, à l'occasion de la fête dit Santa Ustino. Chaque année, eh bien, elle est célébrée et fêtée le 28 août.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
2: Ogni 28 août d'agosto è Santa Ustino in îles Varech. Una festa che adunisce tutti i paesani di un circondo, come ci spiega Angio Pietrucci, originario di Ubaese.
3: La tradizione di Sant'Agostino qui ricorda assai assai lontano, perché a dire qui come abbiamo dal 18 secolo. Era il primo radoio qui in Sant'Agostino, a dire via Vana, di Santa Maria, che è una casalta. Dunque si va a vista di Sivareccio, non c'era ancora chiesa a un paese, a vista patronale di Sivareccio, Sant'Agostino. Dunque, se mentre il mondo è i pugni, va del pizzo.
2: Ogni anno c'è a messa e a processione.
3: Con quella processione in giro a chiesa c'è a messa cantata. Un momento la tradizione si è spinta appena, non c'era più cantatori. Abbiamo sempre continuato a fare messa tutti in tutto agosto, a 11 ore. E dopo mi ha inteso c'è un aperitivo, l'abbiamo appena visto. All'epoca non era mica la stessa affare, perché avevamo tanto giro i preti in ogni paese, qui eravamo preti, e cominciavano a fare novena di Sant'Agostino, nove giorni avanti, tutte le sere, e dopo partivano, qui a Sant'Agostino, partivano in processione dalla chiesa di Osilareccio, là, e venivano a fare a messa qui a Sant'Agostino, e stavano fino a 2 ore, 3 ore, dovevamo un coppettino, mangiavamo qualcosa, così non andavano a mangiare.
2: A messa è la cantata della canturia di Gappelle di Abbevi Don Pugnani, che adunisce cantatori di Usilvareccio, a Casalta e Ubiano, ma di noi d'altri paesi.
3: Abbiamo cominciato in 2008, abbiamo sempre messe qui, e non c'era mai maniera, i cantatori, quando c'erano mica disponibili, abbiamo avuto la messa cantata. In 2008 abbiamo deciso, eravamo tipo così, cosette. Abbiamo deciso di andare in periodo per animare le nostre rinchieste.
2: Mantenere viva questa tradizione di Sant'Agostino e trasmettere ai più giovani sue speranze d'Angio Pietrucci e di tutti per andare bene.

0: Et on a un grand piège qui aurait droit à un autre personnage de Lili, qui a été dans la Podentine, et si nous avons parlé par là du Bourinadio.
1: Ici RCFM.
2: In Podinadio, il y a tout aussi bas d'incanto. Rossetta, ses compagnes, ou ses amigues. L'altre Yaline, sicuramente, è Jenny Gratio, la becchelle negra, c'è Ferinè, la becchelle color di Verina, e poi c'è Tiaragiola, perché è rossa a fuoco, commedia, ragione, mese di giugno. Ma tutta sta cura, dice Babbo, ciò che la gioia qualcosa, e io ho trovato a mattina quando valgo, ma spesso la curbilla è quasi viuda. Si c'è in un spazio. Allora Babbo prova a metterci un igale per far credere che luce di già un igale di l'uovo vinto di legno e spesso di colore bianchiccio, finto vuol dire che è falso. Oggi ridaneremo curbella, nigale, nigratiola, rossetta, ferinella. Eccoci.
1: Ici RCFM.

0: chanson préférée. Toute la journée,
1: c'est ici, RCFM.
2: Allez, on se rapproche de la fin pour ce qui me concerne. À 17h, ce sera l'info et puis Evelyne Fontane. Avant de vous donner rendez-vous pour demain, 14h et la dernière de Didier à Austre, eh bien, on ridale l'émission Negus Agronaga Didier à Austre à Dandre. Femu Biazza, Ivan Giovannangeli, un oui membre di un gruppo Atala qui tendo già via delle funa de Becuntaci una storia. A tutti, bibrigo biobalo e a domani se di ole.
3: Giorno c'è un ipoche di giorno del paese, ti avrei avuto da 10 a 12 anni, un po' di più. E come diceva, vami una mattina a Sarizio, o preti ti uso il giardinaggio. E nel giardinaggio li mancai a tutti, giardini e giada.
2: Ah.
3: Allora lui comincia a favorire il paese, in furia. Ha detto qui, anche se de, un signore qui mi dà anche la possibilità di fare qualcosa di cattivo, attenzione qui, a rubare poi i meiadini e un meiado, questo non si faccia. E qualche tempo dopo, a vita doveva faccia la corte, qualche tempo dopo dunque un capo di Cagussia Littera, lo aspettate come venisse bene, un capo di 4 ore dunque.
2: Yeah.
3: E dice, vedi a mani mattina si arrizza che sei a buon'ora e vedi in piazza un soiado.
2: Ah.
3: Con una lettera piccata un godo.
2: Ah bon? Sì, d'accordo.
3: Ah, ieri, a fare.
2: Ieri, beh, è appena. È appena strano, non tocca ieri, d'accordo.
3: E ho detto, quindi che faccio? Legge qui la lettera che c'era, era scritta, boh. E comincio a leggere, era scritta così la lettera. Diceva, o mi se mi scusarete, o iado anche se si scusa, o mi se mi scusarete di mancare 4 mattina. Sono andato a un taramento di 14 addini. Ma a me, un manimica mangiato, grazie a voi. Non avete mica ingrassato.
0: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne.

0: My Pêche sur les ondes d'RCFM est un pouce et boulet de Dibarla, d'agriculture et d'Aléo.
1: Ici RCFM.
2: Au boule, avem un amore per i nostri pastori assai particolare. I mettiamo le nostre canzoni in poesia. Ci amiamo ai valori di un pastoralismo da mattina a sera. Ma com'è che non ci ne mica di più odio di sti pastori? Prima fare di chi? E se pastore è un castigo nero? Cioè la compra un terreno, una vanda, un laboratorio, un materiale, paga un veterinario, eccetera. In un'isola, dove un pacchetto di chips costa quasi 10 euro, pare complicata. E un tibarlo gusti di legge di l'Europa che hanno costretto la nostra gente a ubra fattorie di plastico made in CE. Boh, ce l'ha di no che non c'è più pastori perché i nostri vecchi non ci vogliono da pastori. Buliano un'altra vita per i sovioli, aigiano, meglio essere impiegato. Impiego a usanza di lavoro da ridare un scagno, cuore degne e mani pulite. Oggi ne siamo a 30% di impieghi nell'isola, hanno vinto i nostri vecchi. L'antichi sabbiano che era di strazi all'anima mischina, da gennaio a dicembre, da stelle a stelle, mondi e curra, core per due baiocche. Malgrado che ne avevamo sempre odio di questi pastori e li rendiamo grazia, ne avevamo poco e ciò la sosteneri. Riguso di modernità, ricerca di una vita dura ma semplice, non la so. Ma ci do che merti a dare da eli, come un pastore che marti a sempre dare da esoisti.
1: Ici RCFM.
0: Paul Tourquidoriani, avec sa chronique au boule, ça marche, c'est bien, hein. À retrouver demain, à la même heure, si vous le voulez bien. Et c'est pas du cinéma avec lui. Alors que dans quelques secondes, avec Geneviève Ludovici, nous allons parler, eh bien, des films qui évoquent, vous savez, ces changements de saison, l'automne, les feuilles qui tombent. Ce sera juste après M6 Solar. Vous connaissez ? Victime de la mode.

Buongiorno. Sei un camion di Pasquali. Aspetto numerosi, un martedì sera, a 8:30, al centro culturale L'Albor, per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le piazze, e puoi debia Nanta, corsbillet.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale L'Albor.

0: Buongiorno a tutti, contento di ridroa, ben un talon da Diavra Guansamor, abbe sono Maruno e l'emissione è sopra logo. Oggi dirigevimo un cantaor e un bello barcor, su chi è tutto qui a Giadagunta. Parliamo di Fanfan Cesare, all'occasione di sortita di un disco nuovo che si chiama Chi ne sera domani, sortita dall'edizione Rigordo. Dunque ad abbassa un'oretta con noi e a fur a misura che l'emissione si basserà, sentiremo un boghe e canzone mica tutti che sono numerose, ma così per darvi appena un'idea di ciò che è il suo disco Gusti e il lavoro che la Boiudova giusto appunto concernendo il suo disco Gusti. Fanfan Cesare è qui, buongiorno.
1: Saluto Gianca, saluto a tutti.
0: Voilà, contento di ricevervi. Allora, hai già in introito e mi ha parlato anche il suo disco, e mi ha sentito parecchie canzoni, ne veniremo a parlare appena più tardi di condizioni di come si è fatto il disco, ma intanto, bon, assai gente mi conosce, ma mi interessa sempre di avere appena una specie di cronologia di parte da Zidellina per sapere se Zidellina non si passava.
1: Allora, Zidellina si è passata in corti e Agustì Uganto mi è venuto abbastanza subito, visto che dove me tutto il mondo cantava, che le siamo
0: usurile,
1: il mio zio, il mio fratello, lo vegano Berti di un gruppo di Amanela,
0: creato da Jacques Luciani.
1: Di Giacomo Luciani, che è stato un uomo assai importante per la cultura corsa, e da Agustì gli fattimo i primi passi come cantaori, su di questo.
0: Allora, questo è Dracci, ci radio intanto che cantaore, ma oggi di lui dando, di Lebiga, era passione a due già di montagna, perché si è visto che dopo ne va tutto, ne va a parlare, e poi di noi sul mondo dei bastori.
1: E allora, stavamo in un casale, in due, ci stava una famiglia accanto a noi, una famiglia Gambini, e Aiano e Gabre, e tutti, infine, di ugno montagnano in Restonica, e parecchi anni sono quella di parecchi volte sono quella di Incunelli a assistarsi quassù di Rutelle, e nel suo circolo magnifico che di Restonica, e io mi è venuto una passione tremenda per la montagna, e ne ho fatto un mistero, si può dire, perché sono diventato ho fatto i soccorsi di alta montagna, ho fatto tutto a mia formazione.
0: Io ne ho parlato per il continente.
1: Vabbè,
0: Donc sa passione è nata a sai prima di quanto anni hai dando questi anni?
1: Io, dieci anni, facevamo i montagnieri con la mia Gambini.
0: E di vostri amici di dando, quelli che frequentavano la scuola come voi, avevano in una sabbazione o sabbazione era qualcosa assai personale per voi?
1: Penso che era più passionante per me che per i miei amici. Io aspettavo giustamente la fine di giugno per montagna con lui, per passare un po' di giorni qua su in montagna.
0: Dunque, dai Rutelle, si gli appavano l'Aui Melo, Cabidello, di la Straberte?
1: E appena devo circolo questi, da un capo giusto, finalmente a Cabidello, passando per Cavacciolo, Scappucciolo, tutti i stili di a Maniccia, o Rodondo.
0: La conoscete più che bene questi suoi vostri. A scuola, mi interessava assai, mica
1: allora,
0: dopo.
1: A scuola sono andato veramente in terza, e ogni giorno c'è mamma Grona che mi dice: oh, mon fanno, stai sente. C'è un marito che cerca un caffettiere, un garçon di caffè, per lavorare. Visto che non hai mica troppo
0: passionato
1: a scuola, ha detto: sei tu lì. E da questi ha giocato il caffettiere pendente qualche anno.
0: Ecco, a tutto il mondo mi chiama Fanfan, ma vuoi trovare un nome di Ange François?
1: Ange François.
0: È un nome di un babone?
1: È un nome di un zio, un fratello di Wabu, morto in guerra all'età di 18 anni.
0: D'accordo. E poi i vostri parenti erano nell'ambio campagnolo, questi erano esciuti da una famiglia di bastori, o manca appena?
1: Erano mica di bastori, ma erano sempre di un locale. La mia mamma è cortinese, a dû diaberté di un moment pas bon et di visinki avant mia Casanova dopo diaberté un mois bout d'Aliria et di Marosaia e così.
0: Allora, ma sta sento di già una prima canzone, spero che avremo la possibilità di sentire cinque. La prima si chiama, dunque, e ha dato di noi un nome, un titolo di Uisco, che ne sarà domani, è una questione, una domanda, si deve avere scritto le parole. Che ci può dire in presentazione di questa canzone?
1: A chi ne sarà domani, non c'è più niente che va. E mi chiedo giustamente chi ne sarà domani.
0: Smarrite ne sono luce, disperte da ognuno, avere e a parola che ne abbiamo in comune, eccetera, eccetera. Ecco. E come è nata così? D'un lampo? D'un colpo?
1: È nata che beria ciò che si passava in suo momento con questa nuova società, con tutti questi rambolamenti di come spiegavi di mori che smariscono di
0: un mondo che si spinge
1: di nostre tradizioni, di nostri usi, di nostre passioni e tutto questo un si ritrova più nanta.
0: C'è da appena verso in questa canzone, Agosti, perché domandate come ce la fa.
1: Appena, beh, giustamente, non sono mica solo versi, ho l'impressione che tutto il mondo è perso.
0: Allora, stiamo assente e poi ci ritroviamo giusto.

0: Ridroem ou l'autre ombidade ou fanfanchez, qui a jamais d'équipe par là et présenta Bidino sous Iscuno, qui n'est pas de man, et Benimoisante a Ganson a dado ou nom à Suisco Gusti. Tu y gis à des primaisantes sa Ganson, donc a de Vatou, le garçon de café, un Melusier, ou Arman, a de Brado Diamane, donc tu y es des entrades ou Giovanni, à Queen de Jani. Dopo avete frequentato di nuovo un altro gruppo appena più tardi, quello a Gispra, no? Se mi sbaglio.
1: Dunque c'era una moenza all'università di giovani che cantichiavano e all'inizio di Patrick Tosi ha giocato Berte a un momento alto di suo gruppo per a Gispra.
0: Ah, il y a déjà ça oggi profonda, prudente, perché ce qui bigarterise, il y a una melodia che bella gigante, ma di una certa prudenza.
1: Ma questo è a forza di strada in montagna, questo è Gabri.
0: Ah, bon, è così, è questa a minighetta, in generale.
1: No, penso che sia naturale.
0: E si è stato in un pagliellaggio famoso, poi si è sempre, suppongo, ma all'epoca ci ricordiamo che erano organizzati i primi concorsi di bagli e di balle oggi, ci avete partecipato e poi ci avete vinto i premi, no?
1: Dunque, da questi dopo, se volevamo di amore a questo, cantiamo dei caffè, un piacere mica a tutto il mondo.
0: Ah bon, all'epoca no?
1: E a chi gioca a carte, chi a fine...
0: Quando poi cantiamo a Uanco, con toi.
1: Ecco, quando ci ritroviamo,
0: ti fece appena un dato.
1: Che siano amici di Uogio o di Ruggio, così che cantiamo, ci troviamo, cantiamo. E dunque, ogni giorno c'è un amico che face giustamente un concorso in Valle Roge, Pasquale Albertini, che era il presidente. E siamo quella di...
0: Ha salutato di nuovo in moglie di Pier Noel Agostini, no, che partecipava a Guaso Moia e voglio salutare.
1: E da questi, un giorno siamo quella di De De Flori e Laura Massiani.
0: Una bella squadra,
1: E abbiamo vinto un corso. O primo un corso. E dopo, da questo concorso, c'era l'amico Polo Moracchini, c'era Polo, e abbiamo vinto, credo, 4 volte a Copolo.
0: D'accordo, dunque, questi sono belli ricordi, e poi è vero che a Bagliel, tanto gusti, era in traccia di... mica dispari, ma è vero che ha aiutato assai, si concorsi, dopo tutti i gruppi che l'hanno rimessa appena, mica a mo, ma o manco davanti alla scena. E posto che registriamo noi oggi, siamo a un mese di maggio, siamo noi ganti, a so che ci avete partecipato a Edondere, tutto che poi avete un'amicizia con quelli che hanno partecipato a Edondere, conoscono tutti a Nicolau.
1: E allora, come a Mosorella di nuovo, fece a Bastor, a Iebigore in Tralonca, e andava tutte le volte che lui si addirittava a Manca a aiutare i Bastori per fare dondere, e a riconosciuto a Nicolai Giucci, volerebbe salutare la sua memoria, malauguratamente non è più di questo mondo, e andavamo di dondere in dondere a...
0: Era
1: un momento di ritrovo, d'esperte questa tradizione e anche un po' ruiganto.
0: Perché giusto appunto quando Berboi è piuttosto bon, fa delle osede per la gauna draccia a gerere le vostre dotate, ma l'idea prima è radio di Ugand che di aspertera.
1: È così, è aspertera. E ciò che ci verma o meglio in questo momento un casaio culturale è quasi salvato, perché a strafari penso che
0: è più difficile. Allora, ma sta sento un'altra canzone, ma cerca di metterne o più possibile per farle scoprire per il nostro piacere. Mamma Badria, allora io la ho risentuta come una dichiarazione d'amore a Corsighella, ma forse che mi sbaglio a Penuccia, io no.
1: È giusto, bon, in essendo isolano, stando in Corsica, quello che un amico innamorato di Azodara e di Azogorsighella, e mi è venuto in cuore di questa canzone dall'alba a quando lo si besa il giorno, tutte queste cose magnifiche, e poi c'è di nuovo come l'estate appena martoriata in occhi. c'è sempre in fondo a Gugure su un piccolo ulore per bisogno delle passate. E ma in fine di canzone dico che mi verme, se lui c'è un amore sarà sempre là.
0: Dite precisamente ni munanza te un passo.
1: Ni munanza te un passo.
0: Ma poi c'è anche una.
1: E ognuno
0: può mettere... Forse basta cambiare un nome.
1: Ognuno risenterà come lo vuole, ma penso che è giusto, si può mettere ancora una.
0: Allora, stiamo l'assente.
2: Allora,

0: quand ça t'interrompt ça.
1: Redroemo Fanfan Cesari Pesu Sobralogo che gli è consagrato dopo questa canzone a Mamma Badria, ma continua a parlare di parleremo di tutte le canzoni, ma da qui a poco sentiremo una canzone scritta da Gian Pedro Ristori. Voglio parlare di vostro mestiere, hai levato garçon caffè eccetera, ma a chi è da si è entrato in Spignivoga? Oggi sei in Spignivoga i pompieri
2: a sere già né di noi tutto essendo garçon di caffè. J'ai au Lintario, in Corti. E a 18 anni mi sono diventato l'appello e ho fatto l'armata all'US7 in Brignol. Da questo ho passato un concorso di provvisionale, che ho riuscito. E poi dopo, quando sono venuto, continuavo a fare il mestiere di Lintario. E dopo sono entrato come professionale.
1: E dopo questa specializzazione in giardini in montagna, quando è che l'hai messa? Perché si è stato attirato da questa specificità in giardini in mestiere?
2: Allora, nel mestiere di Pompio, si è resta amica che a Uvogo e ai soccorsi ci sono di noi specialità. E specialità di uscire tua montagna, ho fatto tutta la mia formazione a Lenza, all'École nationale du ski e dell'alpinisme.
1: Per dire a Chamonix, dove?
2: E no, a Chamonix. E c'è quattro specialità. A neve, il soccorso della neve, tutte le tecniche della neve, uiaccio, tutto ciò che dice tecnica come mettere le broche, come spiazzarsi i soccorsi e tutto. O ski.
1: Yeah.
2: E l'escalade. E da questi, una volta avuto questi quattro esami in radio, si è come chef di caravana e come specialità di guide sapeur-pompier.
1: D'accord. Dunque, questi si è specialista di queste quattro discipline, guiaccio, a neve, eccetera, eccetera. E dunque, l'hai praticato quanto tempo sul mestiere in montagna? Mica pompiere, ma in montagna, una ventina anni appena e più?
2: Pendente 30 anni, poco questo, 35 anni.
1: Allora, sono sicuro che questi non avete ricordi a tempo tragico su questo lì, perché preparando l'emissione, e forse più gioiosi, ma...
2: C'è parecchie viure che mi rivennero, soprattutto quella di Dragon de B, smarrito delle montagne rudali.
1: C'était un elicopter qui s'était crashé avec malheureusement.
2: Ecco, ostrimente, bon, assai soccorsi, assai bide salvate, non solamente umane, ma di noi animali. Che lui sia cabre inerpellate o gani intuvonati in delle rotte.
1: Ne provito per fare un'occhiata al vostro violo, perché è lui noi a seguire i vostri bassi. Ma mica solo la fare a montagna e bon piede, ma di noi non roganto, di un copiacore di Zoabo.
2: È tremendo, mica perché che l'uomo violo, ma è tremendo.
1: E poi sentiamo cantare con il gruppo Sperterra, l'abbiamo visto in televisione che ci parlava d'alpinismo, giusto? Perché ha pratica l'alpinismo.
2: Mica solamente per cantare, ma di noi, questione di tecnica, di scala di burra, penso che in Corsica. Voglio mica metterlo davanti, ma nemmeno andarido.
1: Sorti da sai insieme, hai lavorato insieme in uomo mica? D'accordo. Interessante di lavorare con il no?
2: L'ho insegnato appena, sta oggi a Gusti, che mi veniva a correre che lo continuassi ciò che ha cominciato.
1: E cantate in uomo insieme?
2: Quando ci troviamo cantiamo, è sempre un piacere.
1: Se può forse che un giorno fare delle qualcosa insieme, mica uno staccato a spartire e uno piuttosto solo come voi. Ne venimo posto che eravamo in montagna, eravamo Guassù, faccio la transizione con questa canzone di Gian Pedro Ristori che si chiama Da Guassù, che dice personalmente a livello di scrittore un KBO per Agusti, sentirete di Google ai nostri amici auditori. Perché che l'avete scelta questa canzone?
2: E perché chi di una canzone come a te la tocca, a me di nuovo mi tocca.
1: Oh, incredibile.
2: E di veramente ciò che si passa oggi del mondo e ciò che si passa in Corsica in noi. E di, è bene che di manive, non c'è parola per dire che...
1: E poi c'è una maniera di dire che qua su si sta bene, perché sono quelli che sono appassionati di montagna.
2: Ecco, esattamente. E bene, questo mondo che si passa qua, qua di Udice, radio, e alla fine dice, voglio fare come l'Altagna e sta mise in prego su.
1: Questo mondo di meraviglia, l'ho visto dall'altura, malangoscia mi ribia, dago tocco a pianura, ma su borto in montagna, senza avrai tornami più, voglio fare come l'Altagna.
2: E sta mise in prego su.
1: Ecco, no, parole magnifiche. Allora, ste ma sente, mica forse sana zana che dopo c'era manca appena un tempo, ma l'idea di va scoprire tutte queste belle canzoni, pare che l'hai scritta tu, ne ma parla da qui a poco, questa è stata scritta da Gian Pedro Ristori, e poi quelli che forse sono curiosi, basta che li bieno su isco, chi ne sarà domani.
2: E anche un po' con un'altra erede sociale.
1: Anche un'altra erede sociale. Allora, ste ma sente da qua su con Fanfancese.

0: d'Aguassou, quand son inscrit à d'avion Pedro Vistor et cantade la fanfanchèse, alia boe de ridroa non ta souisco qui nezera domane. Fanfan, souisco gusti, como è nado? Como è che è da udo l'idea? Perché si è debassato, mi sono scordato io, là. Con il gruppo Alteora, ci si è stato Barricciano, la Ustrasuri, la Jean Mattei, no? Questa, una barola con tu che non ta sa esperienza, eh?
1: Allora, emo grado su gruppo, con a Moserella, Jean Mattei, Charles Nicolini e Patti De Noburi e Frédéric Thor. Dunque è stata una bella esperienza.
0: Ah, yeah, che è durata.
1: Abbiamo girato il mondo e abbiamo imparato di noi appena di cantare appena con la musica. Perché io direi piuttosto un pagliellaio, un cantare serenato e pagliele. E questi Jean mi ha assai aiutato della misura di Ugante, diciamo.
0: Ed è importante quando c'è la canta con la musica. Allora, e come si dà giunto a Suisco Gusti?
1: Suisco Gusti, un giorno era in un ristorante di un amico e il padrone mi dice: canta una canzone, buon fan. Ah, io ho detto: vedi a cantare, io ho detto: non c'è manco chitarra in onda. Ha detto: chitarrista c'è, c'era Charles Jaffieri.
0: D'accordo.
1: E mi ha accompagnato a cantare due o tre canzoni. A fare passato. E un giorno mi trova da un tabacco e mi dice: ah, un fan, giustamente ti vuole avere. Io ti dice: mi dice, volerebbe avere un affare con te, volerebbe avere un po' di vita con te a cantare. Ah, io ti allora, cerchiamo di fare qualcosa. E ci siamo messi appena a lavorare, non abbiamo canzoni, musiche, a fare così. E ha detto: c'era che tu ti metti appena per fare un disco. Ha detto che aveva un disco io. E no, ha detto: no, penso che hai la potenzialità di farlo. Ah, gli ho detto: lo opereremo. E dopo ci siamo trovati con Etienne Berfetti.
0: Etienne Berfetti, di Gianni L'Alba, fra l'altro.
1: Etienne Berfetti, no? E che aveva giocato insieme. E mi dice: ma ci ho fatto un CD. E da questi, visto che ha avuto una pochi iscritti senza pretensione alcuna di seguire, ma l'abbiamo messo in musica e abbiamo lavorato. Abbiamo chiamato all'amico Magdaniel.
0: Ci ha partecipato la Conciadur, anche sì.
1: E ha detto: papà, ha detto venite e fermo succedere. È nato così.
0: E poi forse c'è l'idea di laga, perché la ieta, l'idea non è mica di vassivale, ma di forse di laga una draccia, di amentuare. Voilà, ecco, c'è un partecipato in noi.
1: Ecco, allora, non è mica sicuramente, come l'hai capito, non è mica per vincere soli.
0: No, questa perché si sa che in corso
1: che vince soli, anche così idee non si ne vince mica. Bon. È giusto per dire che eri c'era anche io, per lasciare una draccia.
0: Allora, di un primo disco personale, solo, a fine questa esperienza, che bilancio ne va? Sei stato contento di un risultato, questa esperienza, voilà, in qualche parola?
1: Io sono contento di questo brutto, perché non pensavo mai a ogni enfant un sede solo, che l'amico mi ha puntato e ci siamo unti.
0: E dura come esperienza? Hai straziato o sei fatta così? Straziato non senso che c'è la forza ribeda, ribia e canzone barricchiotti, non so come la...
1: No, è stata fatta naturalmente.
0: È corsa così,
1: e poi l'registramento di Magdaniel l'ha fatta con una sola presa.
0: D'accordo.
1: Dunque, l'affare è che devi andare così.
0: È andata così. Allora, ma sta sento una canzone magnifica. Allora, è vero che di appena lunga, ma bimbi tu donna a Pia su Isco Gusti, non t'hai vigilato di 14 di giotto. Gusti, sei tu che l'hai scritta. Allora, sappiamo un tempo, le direi, anche un scritto usano che dice: come è assai, come è che hai avuto a Sarama di scrivere non t'ha su soggetto Gusti?
1: All'epoca hai visto un'emissione. Non ti ha giustamente fuggilati, che sono stati fuggilati in guerra, e soprattutto c'erano i corsi, no, che un po' i corsi sono stati fuggilati, perché sono stati fuggilati? Perché, Se sta di sgraigati di Asodar senza capiscere parla francese.
0: Ah, io ci ho
1: si sono trovati giusti in questo mondo di
0: l'inferno,
1: l'inferno. E ognuno bon, pensava pensare il ruolo paese, ma giusti erano per tutti per sempre, bon, bref. E da giusti si sono stati i vigilati per bisogno che non capivano e non parlano mica un rosso.
0: L'hanno francese.
1: Un francese, scusate. E l'hanno viato per traidori.
0: Furono considerati come traidori, giusto appunto. E sono morti senza sapere perché.
1: E a fine io, se lei hanno pensato, se lei hanno appena giuiso e di riflessione, lei hanno scritto all'inchiostro oro martiri di una nazione.
0: E d'altronde, ancora a livello di musica, non sa canzone, e unicamente non sa canzone, c'è appena i piano, se mi sbaglio mica, per via di tutte le altre canzoni, e a mentua di guavatteri, anche sui luoghi di marchi appena militari, a s'interrare i nostri amici. Allora, ti propongo questa la sente, o voglia giusto una parola avanti di sentire?
1: Allora, la musica di l'amico
0: Magdaniele che l'ha fatta.
1: Composto, che l'ha fatta.
0: E te mi sente, allora, un bel obiettivo di questa canzone di Vugilati, e ci ritroviamo giusto dopo.

0: pie mu nostru din puma și abijine moia vin. Non ta suis cu amentoa de una canzone boyu che tu ne parli perché si sta du cum voi sui cum os soligida du chiamado e no da una famiglia che era nuolo, no a bene e ha scritto una canzone per una zidella che si chiama Armel, d'altro c'è un asso jo che lavora sa. Ci vuoi contare perché è interessante e può dire in un di ado generosità in radio.
1: Allora, eravamo un'invasione in un luogo e a mentua è venuto un coppio verso me e mi dicevano abbiamo stato a 50 anni e voleriamo se lui c'è la possibilità di fare una canzone non tamo viola. Io non conosco amica di tutto. Ha detto, voilà, abbiamo perso la nostra viola a 33 anni di un cancro. Era insegnante. Ma sono stato, mi sono cascato in radio. E mi dice, l'avevo mandato apparecchi canterini, tutto il mondo mi ha promesso e niente l'ha fatta. Ed Agustì, in me stesso mi ha detto, beh, ci va via. E l'avevo fatto questa canzone. Armella. E abbiamo fatto ancora a casa Rigordo, abbiamo fatto mille CD, mille single
0: regalati
1: per la Sojo.
0: Donc so bandida giusta in bandida per aiutare la Sojo,
1: ecco.
0: Per farlo conoscere come noi avevamo appena oggi parlando. E c'è su bello ribì dove tu scrivi o coraggio o viado e a forza alla via a mala età sorte sappiato a doida o coraggio o viado e a forza alla via so che Dio ti uria in paraíso. E beh, sono parole che toccano. Allora je t'aime à sentir un pezzadello, così abbiamo un'idea, e poi soprattutto ramentiamo che n'hai fatto regalo e sa canzone alla Sojo Armel, donc quel che ci sta a sentire, buono, bella sicuro, partecipa.
1: C'è più di mille singles
0: qui sono a prodigio di la Sojo. Allez, qualche noda su questo così di sa canzone, e poi ci ritroviamo per conclusione.

0: 2000, hein, sa canzone scritta da Fanfan, giusto appunto, beh, sta sojo. Ci avviciniamo a Vine Fanfan, ramento e di Godona che si degui per Ustruisco, chi ne sarà domani, all'edizione di Rigordo. D'altre allora, canzoni in tutto ce ne sono 11, hein, abbiamo parlato, 12, perdonatemi, 12, abbiamo parlato di chi ne sarà domani, di Montesua Mamma Badria, e Raighe, di una canzone importante, gusti, di una dichiarazione d'amore, gusti di nuovo.
1: E poi soprattutto di la lingua, di cantieri e cantieri, di la lingua che arriva a viadu e per andare più al di là di uso parla, di un penso che di un bello, una bella canzone nanta lingua e nanta ugante di radio.
0: D'altre canzoni come Il mio cuore, questi si tratta di a montagna.
1: Sempre a montagna.
0: Ah, beh, questi metti dall'onore di un inno, c'est un inno quasiment.
1: A montagna la di un mio cuore, del mio cuore, e ogni giorno giustamente vedo un soccorso in alta montagna. E all'alba sono stato di città dove ho un agello e ho messo un usignolo e quando ho visto questa meraviglia fuori mi è venuta a uia di vasta canzone imberendo l'agula e un muvrone che corria e l'agula che figlia un muvrone e mi è venuta ancora di vasta canzone.
0: Beh, c'ho lei se montagnolo è innamorato della montagna per scrivere parole simole. Dopo d'altre parole, allora ce n'è una che è stata scritta, l'avete mintuata da Stefano Perfetti, i Cien Perfetti. Allora, anarchia. Qui si sente che l'autore era appena in serga.
1: E ha dichiarato in francese Ange Demon. Come lo dice l'amico Etienne Perfetti.
0: Non, ma interessante di noi, sa. La sua visione, forse che ha esperto idee in noi, sono due visioni che so pare, e oltre.
1: E che la giumessa non ti ha succeduto perché mancava un tiro. E Stefano mi diceva, e una giuguna mi ha appena arrabbiata. E gli ho detto allora, arrabbiando mica, gli ho detto, parla di Corsica. Se la parla di Corsica, gli ho detto, mettiamo. E finalmente l'abbiamo messa anarchia.
0: Oggi un'altra lotta di ame, quella di l'anarchia, sola. E ultima speranza per la nostra libertà. No, invito a leggere le parole perché sono indiate e sono interessanti. Un'altra partecipazione amichevole penso è quella di Nadale Oali, con Tigun Tempio. Qui siamo piuttosto una dolcezza.
1: E Nadale Oali, un buedo di Porto e Ciaccio. E ho messo questa canzone perché aveva questa canzone appena per me quando eravamo a Alte Oce. E mi vengono ancora di rimetterla perché è veramente una bella immagine per Corsica. Tigun Tempio, tutti l'amante di Londi, o gore che dà sempre più. Parla di Corsica, di tutta la sua splendore.
0: Tu si taraveconda e grana che dà un mondo tu.
1: Vedi la fine.
0: Nadale Oali che ha scritto che un'altra. Ah, quella. Questo è appena. Cioè, capito. Un paese è dolla. Allora, hai fatto una canzone in tasso paese, una canzone appena go boy.
1: Allora, un paese è dolla, ti spiego. All'epoca.
0: Perché io?
1: Feci ancora un cavallo e si sento gusti a cavallo.
0: Ah, per questa che la sonorità della canzone la ritroviamo.
1: Per fare una corsa d'endurance, gusti. E se tu vuoi, hai il droit di questo paese magnifico, anche gente magnifica di noi che abbiamo scontrato, discutato e siamo diventati amici.
0: Possono belli luoghi quelli, eh?
1: Magnifico. E questo paese è dolla che è stato arruinato per bisogno di hanno fatto un barrage questi. Dunque hanno rasato le boghe di gas e di castagni e ora c'è un lago. Ma questo lago è diventato prezioso per questo luogo.
0: Beh, è diventato anche una risorsa.
1: Ecco. E mi sono detto, te, avevo una canzone, e come sono giunto a cavallo, anche mi sono messo appena come se ero un cowboy, ho detto una specie di mischio.
0: Io si risente attraverso la scelta di amore.
1: Si mischio country, dicevo io appena.
0: Country, esattamente. Allora, ma sta sento l'ultima l'ultima canzone, perdonatemi, che dice dunque O Dragolino di Amonagi. Allora, questa è stata scritta da qualche sì che non è più di suo mondo, Gregale, près di Filippi. Allora, questi dice. in Francia c'è un'ambiance particolare, ci si pare veramente essere in un paese cala durante una moraglietta, fa che il dragolino e poi vende la sua roba, fa cerca vende la sua roba di tutto questo. Avanti di venire a questa canzone e di va a vina con questa canzone, torno una parola a lui, tu su progetto di disco penso che la vende in ta scena, no do gabo aveva un concerto che è previsto mica un lasai.
1: Beh, so all'ascolto di tutte le proposizioni e perché mica ma cercato di fare qualcosa, soprattutto anche i studio Rigordo, penso che aveva una scena in Ajaccio. E se hai gente interessata, siamo pronti a...
0: Si è aperto e pronto a divenere il disco. Su disco che si chiama i gubi, i nostri amici che ci stanno a sentire, chi ne sarà domani all'edizione Rigordo, allora ci siamo guida con Tragulino e Monagia, direi dell'ambiente e gustidie, ci siamo parisse qualche tempo d'arredo, comunque. E perché l'hai scelta questa canzone?
1: Allora, Tragulino per fare un corpo a Manella di Gorti, che all'epoca cantava o Tragulino e di Gerardi in Dio con Jean-Baptiste Puligani, e ha messo un po' di parole in più, che lo sia cortelli, cortellini, cortellone, zappe, zappette, zappone.
0: Sei tu chi facevo il dragolino che gli parla, chi pendia di roba.
1: Ecco, allora il dragolino partia con le garrettine a sua mura e poi un bello giorno è giunta a vittura rimpiazzato. E D'Agostia ha finito di andare di paese in paese a band, ma quando lui di paese in paese gli venne a lui a cantare e si continua a cantare.
0: Allora, ma vedi questa canzone allegra, perché si sente una certa allegria in questa canzone. Ti ha ringraziato, facciamo i due di regola. Lunga e bella strada fiorita a te i due e poi di noi sul progetto musicale. Spero che avremo l'occasione di sentirlo non ta scena e poi obbligare di fare altre cose con te e con altri.
1: Beh, ti ringrazio perché... Anche se c'è gente come te che mette sempre l'onore.
0: Per tutti, ci siamo qui per tutti.
1: E per tutti, giustamente. Ci vogliamo ringraziare di osare dire, di osare fare e di osare dare. Ti ringrazio.
0: So io.